E a noi sembrava impossibile che un pezzo così bello fosse insieme al suo album, l'album dei Tribalistas, ovvero questo trio veramente fantastico, formato da tre grandi autorità della musica brasiliana, cioè Marisa Monchi, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, fosse motivo di polemica. Ebbene sì, fu motivo di polemica perché tutti e tre i cantautori erano, insomma, pensati come tre cantautori impegnati, tra virgolette, e fare insieme tutti e tre un disco così leggero, ci fu qualcuno che se la prese a male. Ma insomma, i tempi cambiano, bisogna anche accettare che i tempi cambino, e questo, fortunatamente, questo album ebbe un successo mondiale enorme, vinse anche un Latin Grammy Award. E che dire, bella musica, bravissimo questo gruppo, i Tribalistas, purtroppo solo un disco, perché poi tutti e tre furono presi dai loro impegni personali, che erano veramente tanti. Io spero che non abbiano rinunciato ad andare avanti per le stupide polemiche che sono sorte a causa di questo album, ma insomma diamo onore al merito ai Tribalistas. Já sei innamorar, questo era il pezzo che abbiamo ascoltato in questa rimasterizzazione del 2004. Noi adesso andiamo avanti ad ascoltare buona musica brasiliana. Vi ricordo che state ascoltando il mio nuovo programma, che si intitola Para Todos, ovvero Per Tutti, è il convoglio da musica brasileira. E vi facciamo ascoltare adesso un'altra artista meno conosciuta indubbiamente dei tre precedenti, ma che anche lei ha qualcosa da dire. È un'altra regina del samba, si chiama Teresa Cristina, e questa Labios de Deus.

E allora, se non vi facciamo conoscere gli artisti, magari per quello per cui sono famosi, nel caso di Teresa Cristina, il samba, ma in questo caso invece la musica più popolare è come questa Labios Deus, e anche perché è giusto far ascoltare generi diversi dai soliti samba o bossa nova. Quindi usciamo da questi generi di tanto in tanto per farvi ascoltare qualcosa di nuovo e di diverso. Invece niente di nuovo, niente di diverso, perché la cantautrice che tra poco vi farò ascoltare, cioè Selma Hernandez, è paulista di São Paulo, Brasil, che vive tra l'Amazzonia e Perugia. Questa è una cosa molto particolare, perché lei ha scelto da San Paolo di muoversi verso l'interno del Brasile per vivere a contatto con la natura, con la forte natura amazzonica, però poi è arrivata anche in Italia grazie a una borsa di studio per perfezionare lo studio della lingua italiana, ed è rimasta in Italia per un certo tempo. È ritornata poi in Brasile e dal 1996 vive appunto in mezzo al Rio delle Amazzoni. E direi che è una scelta anche molto molto coraggiosa. Ovviamente porta spesso in tournée la sua musica, che dire, fondamentalmente lei parte da uno strumento molto particolare, che è il pandeiro, che è un tamburello di legno e pelle utilizzato nella musica indigena brasiliana, e la batteria, una percussionista fondamentalmente. Allora andiamo ad ascoltare questa paulista che si chiama Selma Hernandez in un grandissimo pezzo della cultura brasiliana, che è Água de Beber.

Agua da Beber, questa versione live che ci ha fatto ascoltare Selma Hernandez. Noi adesso andiamo invece ad ascoltare Wanda Sá. Wanda Sá è un altro personaggio che nel mondo brasiliano ha avuto una lunghissima carriera, è ancora viva, per fortuna ha superato gli 80 anni. Lei si trasferì da San Paolo, dove era nata, a solo un anno a Rio de Janeiro. E qui fu allieva di Roberto Manescal. Questa è, tra le altre cose, il brano che ci andiamo ad ascoltare in compagnia proprio del grande Roberto Manescal, che aveva fondato a Capocabana una sorta di scuola di musica strumentale. Ha collaborato Wanda Sá con Tom Jobim, Sergio Mendes, Marcos Valle, Oscar Jokas, Sergio Mendes, George Ben, niente. Che dire, è una grande della musica brasiliana. Questa è Valsa de una Cidade, è la Carioca, è un medley con Roberto Manescal. Wanda Sá.

Banda Sa con il suo maestro Roberto Manescal, Valsa di una cidade e la Carioca. E noi adesso andiamo nel Mato Grosso a pescare Vanessa D'Amata. Essa Bocalinda è il titolo del brano che andiamo ad ascoltarci. Vanessa D'Amata è una cantante che ha iniziato la sua attività, pensate un po', con un gruppo reggae per poi ritornare nell'alveo della musica brasiliana. Essa Bocalinda, buon ascolto, questo è Para Todos, o Comboio da Musica Brasileira.

Sentite un pezzo ipnotico di Vanessa D'Amata. Para todos, bon dia, boa tarde, boa noite. Sono Franz Di Maggio e vi presento le voci femminili brasiliane più eleganti e raffinate, facendo un viaggio nel tempo. Non andiamo molto più in là di Vanessa D'Amata, tra lei e Sabrina Maiero ci sono solo 3 anni di differenza. Anche i generi musicali non sono così diversi, ma gli esiti sì. Questa invece che andiamo ad ascoltare ora è Primeira di Sabrina Maiero.

Primeira è il titolo di questo brano di Sabrina Majerus. Noi adesso andiamo ad ascoltarci una brasiliana di origini italiane, si chiama Possi di cognome, Zizi Possi per la precisione, Flores e Jardins, il titolo del brano che andiamo ad ascoltare tra pochissimo. Volevo dirvi soltanto qualche cosa su Zizi Possi, che è nata nel 56, quindi ormai sulla sessantina, diciamo così, e di formazione settantina ormai quasi, mannaggia come passa il tempo, di formazione jazzistica e sambista, poi ha raggiunto anche l'area del bossa nova, fu famosa negli anni 70 e 80 per canzoni come Pedaço de Mim e Nunca. Noi andiamo ad ascoltarci Jardim en Flores, ovvero Flores e Jardins, scusate, Fiori e Giardini, Zizi Possi.

E allora, Minas Gerais, Minas Gerais è il luogo di provenienza di Virginia Rosa, che abbiamo ascoltato qui in questo pezzo che si intitolava Bon Dia, semplicemente buongiorno. E allora, bon dia, boa tarde, boa noite. Siamo qui con Para Todos, la trasmissione di Franz Di Maggio, per questa parte appunto della storia della musica brasiliana. Andiamo ad ascoltare adesso un altro personaggio molto simile, perché lei, che si chiama Tulipa Ruiz, anche lei mineira di provenienza, poi trasferitasi a San Paolo, e il brano che andiamo ad ascoltarci è A Chi.

João Gilberto, per fare un esempio, che ha fatto coppia con Astrud per moltissimo tempo, e col sassofonista Stan Getz. Possiamo parlare dei veri e propri creatori del bossa nova, Jobim e João Gilberto, e Astrud divenne sicuramente la superstar grazie a quel brano indimenticabile che è La ragazza di Ipanema. Noi andiamo ad ascoltarci invece un brano che fa venire veramente i brividi, un brano della classica nostalgia, della classica tristezza tipicamente brasiliana, che però contiene tanta poesia. Questa è Dingy.

Pura meraviglia, Jobim e Astrud Gilberto con questa Dingy. Sono Franz Di Maggio, para todo, show convoglio da musica brasileira. Andiamo a chiudere il nostro viaggio di quest'oggi con un brano bellissimo scritto da Lucio Dalla e proposto in brasileiro da Sandy Muller. Questa è Balla Balla Ballerino, ovvero Danza Danza Danzarinho. Da Franz Di Maggio, come sempre, un grandissimo abbraccio, un beijinho e até logo!

E a noi sembrava impossibile che un pezzo così bello fosse insieme al suo album, quell'album dei Tribalistas, ovvero questo trio veramente fantastico, formato da tre grandi autorità della musica brasiliana, cioè Marisa Monchi, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, fosse motivo di polemica. Ebbene sì, fu motivo di polemica perché tutti e tre i cantautori erano, insomma, pensati come tre cantautori impegnati, tra virgolette, e fare insieme tutti e tre un disco così leggero, ci fu qualcuno che se la prese a male. Ma insomma, i tempi cambiano, bisogna anche accettare che i tempi cambino, e questo, fortunatamente, questo album ebbe un successo mondiale enorme, vinse anche un Latin Grammy Award. E che dire, bella musica, bravissimo questo gruppo, i Tribalistas, purtroppo solo un disco, perché poi tutti e tre furono presi dai loro impegni personali, che erano veramente tanti. Io spero che non abbiano rinunciato ad andare avanti per le stupide polemiche che sono sorte a causa di questo album, ma insomma diamo onore al merito ai Tribalistas. Già sei innamorar, questo era il pezzo che abbiamo ascoltato in questa rimasterizzazione del 2004. Noi adesso andiamo avanti ad ascoltare buona musica brasiliana. Vi ricordo che state ascoltando il mio nuovo programma, che si intitola Para Todos, ovvero Per Tutti, è il convoglio da musica brasileira. E vi facciamo ascoltare adesso un'altra artista meno conosciuta indubbiamente dei tre precedenti, ma che anche lei ha qualcosa da dire. È un'altra regina del samba, si chiama Teresa Cristina, e questa è Labios de Deus.

0: ma all'altro.
1: E dopo un po' ti accorgi che hai letto tanto, ma senza davvero trarne qualcosa.
0: Oppure peggio, hai accumulato informazioni confuse senza un filo logico.
1: Ed è lì che arriva la sensazione di essere informati, ma in realtà un po' disorientati.
0: Ed è proprio su questo che l'intelligenza artificiale sta cambiando molto le regole.
1: Perché invece di aggiungere contenuti, inizia a togliere il rumore.
0: Con app tipo Headline, sintetizzi le notizie e ti dà solo i punti chiave.
1: Quindi niente articoli infiniti quando hai poco tempo, ma informazioni chiare e veloci da capire.
0: Poi ci sono piattaforme come Actum, che osservano cosa leggi davvero e costruiscono un flusso su misura.
1: Non solo quello che clicchi per curiosità, ma quello su cui ti soffermi davvero.
0: E questo rende la notizia molto più rilevante per te.
1: Un altro esempio è News Redeck, che rende contenuti più leggeri e accessibili, anche quando hai poca energia mentale.
0: E poi c'è Notify News, che fa una cosa molto molto intelligente.
1: Ti manda notifiche solo quando serve davvero, evitando di bombardarti tutto il giorno.
0: E questa è una differenza enorme, perché il problema oggi non è trovare le notizie.
1: E gestirle senza impazzire.
0: Troppe fonti, troppe notifiche, troppe informazioni tutte insieme.
1: E spesso anche poco affidabili o poco utili.
0: Con questi strumenti invece inizi a vedere meno contenuti,
1: ma molto più mirati.
0: E questo migliora anche la qualità di quello che capisci.
1: Però c'è un punto delicato.
0: Il rischio di chiudersi in una bolla.
1: Vedere solo quello che ti interessa e perdere il resto del mondo.
0: Per questo l'uso deve essere consapevole.
1: Non per evitare informazioni diverse, ma per gestirle meglio.
0: Magari alternando contenuti personalizzati con punti di vista nuovi.
1: O approfondendo quando una notizia conta davvero.
0: Poi c'è una scena molto reale.
1: Hai 5 minuti liberi.
0: Apri le notizie.
1: E finisci per perdere mezz'ora.
0: Con queste app invece entri, leggi quello che conta.
1: E esci con qualcosa in più, non con la testa piena.
0: Ma sì, alla fine il punto è molto molto semplice.
1: Non serve leggere tutto.
0: Serve capire cosa vale il tuo tempo.
1: Perché informarsi non è accumulare notizie.
0: No, dare direzione a quello che assorbi.
1: E con l'intelligenza artificiale?
0: Le notizie smettono di inseguirti e

0: dagli studi di Roma, Alice per Setevà.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare d'amore, di emozione, di sensazioni perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche ecco sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare In the Name of Love, quindi per voi Pride.
2: One man come in the name of love.

0: Che chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani, ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alice per seteva.fm, Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno. Bisogna invece pensare sempre che come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito? Come stai bene con questi capelli? Cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se

Ce le dite mille volte, i complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile. È inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi. All'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro, ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci, l'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love, io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algodei torna domani alla stessa ora. Vi ricordo di scrivermi, mi raccomando, io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 8080 415 e la mail pocketlove@7va.it e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Lise. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm Pocket Love.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo, secondo i media americani, previsti cessate il fuoco e avvio di negoziati sul nucleare, si attende l'ok di Trump. Attacchi israeliani su Beirut sono i primi da 3 settimane, colpiti 135 obiettivi Hezbollah, i missili hanno centrato anche un condominio, ci sarebbero vittime. Sciopero generale da stasera a rischio trasporti, scuola e sanità, domani previsti cortei in diverse città, la protesta contro il caro vita e per i salari troppo bassi. Caso Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, i PM vogliono valutare la sua capacità di intendere e volere. Trovata parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, sequestrati beni e società per oltre 200 milioni. Con il ricavato rafforzeremo la sicurezza nelle stazioni, annuncia Palazzo Chigi. I sub morti alle Maldive, le salme della professoressa Montefalcone e della figlia arrivati a Genova, il ricordo del maestro da scienziata era spinta dalla curiosità. Caldo in attenuazione in Italia, per alcuni giorni, già in serata temporali, e vento forte prima al nord e poi al centro-sud, Milano sotto la grandine, temperature da record in tutta Europa. Crollo Sinner al Roland Garros, il numero uno al mondo, eliminato nel match contro l'argentino Cerundolo, quando era un passo dalla vittoria durante il match...

Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera, con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia delle Heysel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymon a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli...

Carl Bukowski insegna: tenetevi stretti chi vi ha notato quando eravate invisibili. Noi della redazione Fucsia di 7 Va osserviamo una regola alla lettera. Non ci avete mai viste, ma vi abbracciamo fortissimo. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Basta, mi prendo una pausa di 12 mesi per andare in Brasile a imparare a ballare. Sarà il mio anno sambatico. Un esempio certamente da seguire, quello inviatoci da Egidia.

Questa volta un ammonimento romantico e decisamente malinconico per la nostra connessione delle frasi dedicate alla bella stagione. È firmata da Patricia Briggs e recita: un uomo dice un sacco di cose in estate che hanno nessun significato in inverno.

uno dei maggiori fenomeni della musica pop rock di quella contemporanea ha inizio a Liverpool il 6 luglio 1957, quando i giovanissimi John Lennon e Paul McCartney incrociano i loro destini nel corso di un concerto in cui sono i chitarristi in due diversi gruppi musicali. Dalla loro collaborazione nasceranno grandi successi. Ai due si aggiunge un compagno di scuola di Paul, George Harrison. Successivamente entrano anche Stuart Sutcliffe ed un anno dopo Pete Best. In questo stesso anno la vita di John Lennon viene segnata dalla morte di sua madre ed è allora che per lui la musica diventa ragione di vita. Guiderà la band verso i più grandi traguardi. Nel 1960 il combo va ad Amburgo, dove viene creato il look che dagli abiti al taglio di capelli entrerà nella storia.

Ariete, un invito a pranzo o a cena. Toro, weekend di passione. Gemelli, cercate tranquillità assoluta. Cancro, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Leone, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Vergine, complicazioni nella vita di coppia. Bilancia, momento ideale per compiere una buona azione. Scorpione, c'è una persona che vi pensa intensamente. Sagittario, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Capricorno, qualche piccola novità in arrivo. Acquario, la luna vi renderà più sicuri. Pesci, troverete un valido aiuto in parenti e amici.

riferito anche a una radio che a una rotenga al massimo quando la si ascolta in aperto. Den estate amo che non è fatta di sfumature, di grigi, di toni bassi, come certe sensazioni che il volume alto ce l'hanno per definizione. Am I happy?

Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.

0: Marcel Proust, regala la filosofia dell'accontentarsi? Lasciamo le donne bene agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori,

Ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

0: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo a Ikea? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve un ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca.

Una ruota di Almanacca oggi si ferma sul numero 90. Ma paura, ma attenzione! Avere dei timori nella vita reale e con 90 bisogna affrontarli con coraggio.

0: tutti ogni giorno, spesso in automatico, senza quasi pensarci.
1: Aprire le notizie e iniziare a scorrere senza trovare quello che vuoi.
2: Sono pillole di AI.
0: E titolo dopo titolo, articolo dopo articolo, ti ritrovi a saltare da un tema all'altro.
1: E dopo un po' ti accorgi che hai letto tanto, ma senza davvero trarne qualcosa.
0: Oppure peggio, hai accumulato informazioni confuse senza un filo logico.
1: Ed è lì che arriva la sensazione di essere informati, ma in realtà un po' disorientati.
0: Ed è proprio su questo che l'intelligenza artificiale sta cambiando molto le regole.
1: Perché invece di aggiungere contenuti, inizia a togliere il rumore.
0: Con app tipo Headline, sintetizzi le notizie e ti dà solo i punti chiave.
1: Quindi niente articoli infiniti quando hai poco tempo, ma informazioni chiare e veloci da capire.
0: Poi ci sono piattaforme come Actum, che osservano cosa leggi davvero e costruiscono un flusso su misura.
1: Non solo quello che clicchi per curiosità, ma quello su cui ti soffermi davvero.
0: E questo rende la notizia molto più rilevante per te.
1: Un altro esempio è News Redeck, che rende i contenuti più leggeri e accessibili anche quando hai poca energia mentale.
0: E poi c'è Notify News, che fa una cosa molto molto intelligente.
1: Ti manda notifiche solo quando serve davvero, evitando di bombardarti tutto il giorno.
0: E questa è una differenza enorme, perché il problema oggi non è trovare le notizie.
1: E gestirle senza impazzire.
0: Troppe fonti, troppe notifiche, troppe informazioni tutte insieme.
1: E spesso anche poco affidabili o poco utili.
0: Con questi strumenti invece inizi a vedere meno contenuti,
1: ma molto più mirati.
0: E questo migliora anche la qualità di quello che capisci.
1: Però c'è un punto delicato.
0: Il rischio di chiudersi in una bolla.
1: Vedere solo quello che ti interessa e perdere il resto del mondo.
0: Per questo l'uso deve essere consapevole.
1: Non per evitare informazioni diverse, ma per gestirle meglio.
0: Magari alternando contenuti personalizzati con punti di vista nuovi.
1: O approfondendo quando una notizia conta davvero.
0: Poi c'è una scena molto reale.
1: Hai 5 minuti liberi.
0: Apri le notizie.
1: E finisci per perdere mezz'ora.
0: Con queste app invece entri, leggi quello che conta.
1: E esci con qualcosa in più, non con la testa piena.
0: Ma sì, alla fine il punto è molto molto semplice.
1: Non serve leggere tutto.
0: Serve capire cosa vale il tuo tempo.
1: Perché informarsi non è accumulare notizie.
0: No, dare direzione a quello che assorbi.
1: E con l'intelligenza artificiale
0: le notizie smettono di inseguirti e

Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera, con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Eisel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymon a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina...

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

J.D. Vance conferma che USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo, ancora 60 giorni di tregua e riapertura di Hormuz senza pedaggi, ma manca il sì di Trump che prende tempo. Israele lancia un nuovo attacco su Beirut, Hezbollah risponde oggi, incontro delle delegazioni del governo libanese e israeliano a Washington, l'ordine di Netanyahu controllare il 70% di Gaza. Ucraina, Callas, l'Europa non sarà mai un mediatore neutrale, il governo si spacca sull'adesione di Kiev, nel Donbass ucciso un contratto italiano, in Romania edificio colpito da un drone russo, l'Europa confitto apre all'utilizzo dei fondi di coesione per il caro energia, gli enti locali protestano, non siamo un bancomat Meloni, no agli aiuti solo per la difesa. Oggi sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati indetto dai sindacati di base, stop a treni, aerei, scuole e sanità, la mobilitazione contro il caro vita. Diritto di Garlasco, la procura di Pavia dispone una perizia psichiatrica per Sempio, indagato per omicidio di Chiara Poggi, per valutare la sua capacità di intendere e volere. Ragazzo ucciso a coltellate da una gang di latinos in stazione a Milano Certosa, si ipotizza uno scambio di persona al vaglio, i video delle telecamere per cercare indizi di aggressore. Sinner fuori dal Roland Garros, Cerundolo vince al quinto set avanti Berrettini, Arnaldi e Cobolli, MotoGP al Mugello, stamattina le libere, domani le sprint. Tutto.

vostra Venusia pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi venerdì 29 maggio 2026. Ariete, Mercurio ancora per qualche giorno sarà vostro alleato con lo scopo di sistemare gli affari, perciò approfittatene cercando anche di comunicare meglio le vostre emozioni. E voto 7+. Toro, l'opposizione della Luna non dovrà indurvi ad essere indolenti, anche perché non è il caso di sprecare l'energia offerta da Marte nel segno e quindi datevi da fare con il voto 8-. Gemelli, il vostro sarà un giorno proficuo grazie a Mercurio nel segno. Bene il lavoro e appagante il dialogo amoroso, quindi voto 8. Cancro, Venere e Giove, sempre nel segno, godranno anche oggi del sostegno della Luna, pertanto attivatevi per essere determinanti nell'ambiente di lavoro così come in famiglia. E voto 7+. Leone, state vivendo un periodo davvero interessante, tuttavia dovreste essere selettivi, cercando di destinare le vostre risorse ai progetti che sicuramente avranno successo. L'ostilità della Luna oggi potrebbe causare qualche fraintendimento nei rapporti affettivi. Voto 8-. Vergine, la luna positiva determina il buon esito soprattutto degli impegni familiari, ma cercate di mostrarvi più coinvolti anche nelle dinamiche che regolano il lavoro. E voto 7. Bilancia, un buon Mercurio rende facile dedicarvi all'attività lavorativa o di studio, mentre potreste incontrare qualche difficoltà nelle relazioni affettive. E voto 7. Scorpione, la luna nel segno dovrebbe rendervi capaci di affrontare gli eventuali inconvenienti causati dalla dissonanza di Marte, ma agite con cautela con il voto 8-. Sagittario, Saturno, Nettuno e Plutone saranno anche oggi dalla vostra parte, tuttavia non sono esclusi i problemi che, specie nel settore lavorativo, potrebbero mettervi in difficoltà. Vigilate con il voto 8-. Capricorno, sono i sentimenti che in questo momento vi stanno procurando noie, ma ricordate che molto dipende da voi, perciò cercate di rendervi più disponibili e comprensivi con il voto 7. Acquario, la vostra naturale genialità continua a nutrirsi delle belle idee di Mercurio positivo e anche l'amore, nonostante la passione sia un po' latitante, vi rende sereni. Voto 8-. Pesci, la benevolenza della Luna favorirà l'appagamento nei rapporti affettivi, ma dovrà rendervi più intraprendenti anche negli affari. Datevi da fare con il voto 7+. E anche per oggi è tutto.

e Maxigonna, tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu.

0: sulla mia torpedo blu.
1: Saluti e baci. Saluti e baci.

Buongiorno, Maria Lucia e Rosana da Montesardo. Semplicemente grazie per il programma straordinario. Un abbraccio e un bacio a te, Maurillo. Mua.

0: Solo l'amore ha la forza di trasformare il dolore in speranza e la rabbia in perdono.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: buongiorno a tutti. Maurillo deve ancora arrivare. Chissà dove è andato. Aiuto, io da solo non ce la faccio. Per fortuna. Buongiorno a tutti. Per fortuna c'è Erika. Buongiorno Erika. Erika, aiutami.
1: Buongiorno Boscaiolo.
0: Buongiorno, aiutami, aiutami, perché?
1: Allora, buongiorno a tutte le radio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Sì.
1: Ma volevo...
0: Cosa?
1: Capire.
0: Capire, sì, cosa?
1: Sì, sì, volevo capire qualcosa, ma oggi è un compleanno?
0: È compleanno? Di chi?
1: Compleanno di qualcuno.
0: Ah, di qualcuno? Sì?
1: Sì.
0: Chi è?
1: Qualcuno, che... qualcuno di nostra conoscenza.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Chi è?
1: Hai detto che non c'è, che ancora non c'è.
0: Ah, è Maurillo. Ma aspetta,
1: Probabilmente sta facendo...
0: Capito. Allora, lui oggi... Ma oggi fa il programma o no? Aspetta un attimo. Signor direttore! Direttore! Oh, rispondi per favore. Direttore?
2: Sì, mi dica, Boscaiolo.
0: Ma oggi c'è il Maurillo? C'è Maurillo? E non risponde. Ma perché non risponde? Allora, senti.
1: Boscaiolo?
3: Hanno fatto uno scherzo, eccomi qua. Ma non è possibile, buongiorno!
1: Beh dai, insomma, un'apertura col Boscaiolo, era tanto tempo che
3: sì,
1: non lo facevo,
3: va. Guarda, veramente, cui, sì, no, è da mezz'ora che sono qui, è che mi hanno fatto... Allora, hanno detto vai di là, cioè nella stanza dove si registra, no? E sì. Perché c'è una sorpresa, è lì, aspetta, sì. aspetta. Ah, vabbè, buongiorno Erika, buongiorno!
1: Buongiorno Maurino, buongiorno, auguri!
3: Grazie carissima Enrica.
0: Auguroni. Maurillo, te l'abbiamo fatta. Maurillo, te l'abbiamo fatta.
3: Sì, però vabbè, dai, andiamo. Non è possibile, dai, non è possibile. Va bene, dai.
0: Maurillo, va a casa, va a casa.
3: Sì, me l'hanno fatta, infatti. Allora, carissima Enrica, dai, andiamo con il grande successo degli Stadio. Che cosa ci regali oggi?
1: Allora, oggi vi regalo l'ultima canzone degli Stadio, cioè diciamo l'ultima canzone per oggi, che ha scritto nel 99 Vasco Rossi per la prima volta, lui dice, per una voce maschile, proprio per Gaetano Morelli, con la canzone che vi regalo oggi, bellissima, che si chiama Lo Zaino. Saluto tutti quanti, ringrazio Maurillo per l'opportunità, ti faccio ancora tanti auguri e saluto tutti e auguro una buona giornata.
0: Maurillo, ascolta, vai a casa che è meglio, vai a casa.
3: Vabbè, basta,
1: ma
3: dai.
1: No, Boscaiolo non può andare a casa adesso.
3: Perché il problema è che viene dietro le spalle, no? È lì che fa lo schema. Dai, non è possibile. Vabbè, dai, andiamo con lo Stadio. Grazie, Erika.
1: Niente, ciao.
3: Ciao. Grazie.

Radio. Oh, è possibile una volta arrivare e far buongiorno Mary, buongiorno, buongiorno a Caterina, buongiorno a Vincenza, buongiorno a Alfonso, a Mario e a Caterina ancora, a Giovanni, il nostro amico Giovanni Bastianelli.

a Stefano, il nostro amico Stefano Manenti. Allora, sciore e sciore. No, poi saluto, allora vediamo, saluto

0: Emiliano che dice auguri dottor Maurillo, grazie. Aiuto dottore anche. Poi vediamo, salutiamo anche, con la volta dai, c'è anche Angelo, Angelo dalla Germania che stamattina mi ha fatto gli auguri. Oh Rita, la nostra amica Rita, stamattina molto presto ha inviato un messaggio vocale di buon compleanno. Grazie Rita, grazie. Un abbraccio forte anche alla nostra, no, mia amica Rita. Anche Emanuela di Calzignano Terme, anche Fiore di Cittadella, poi chi c'è? Filippo, c'è Claudio, aiuto. Vabbè dai, allora andiamo con le vostre telefonate. Il numero di telefono non lo dico io, e chi lo dice Maurillo?
1: Lo dico io!
0: No, non lo dici tu, vai a casa Cori.
1: No, no, sei tu che devi andare a casa.
0: Non sei neanche capace di parlare. Ma quanti brioche? Ma che brioche? Quanti babà? Schei, pronto?
2: Buscaiolo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Ascolta Buscaiolo, perché non facciamo insieme gli auguri a quel signore lì che avete nascosto nella camera di registrazione?
1: Sì, è lui da scemo, è andato lì.
2: Era lì. Non è scemo, voi lo mandate lì, lui va lì.
1: Scusa. Sì, no, no, nel senso buono, dai.
2: Certo.
1: Lo sai, io voglio bene a Maurillo, Maurillo.
2: Noi tutti vogliamo bene a Maurillo.
1: Allora lui era dentro sta stanza e girava tutto attorno, avanti, avanti,
2: Endrio, avanti, Endrio,
1: avanti, Endrio, tacca la spina, metti la spina.
2: E stacca la spina, sì. Stacca la spina e metti la spina.
1: Aiuto. Perché rido non lo so, però Allora,
2: dai,
1: Emma!
2: Facciamo gli auguri a Maurillo allora.
1: Sì, sei pronta?
2: Sì.
1: Vai, 3, 2, 1, via.
2: Se non mettete la sigla

0: Bordei, tu yuhu!
1: Basta, finiscila!
0: Basta, hai zitto! Happy Bordei, Maurillo!

0: Emma.
1: Oggi è la tua festa, perciò aspettati di tutto e di più.
0: Sì, appunto, abbiamo già iniziato bene. No, è che allora mi hanno detto di fare, cioè, fare un po' di ginnastica, no? Io ero dentro a quella stanza lì, non facevo nulla, andavo avanti e indietro. Normale, no? Ascolta, qual è la canzone che hai richiesto? Mi ricordo più.
1: E noi due per sempre.
0: Noi due per sempre. Noi...
1: di Wes e Dori Getzi.
0: Va bene, perfetto.
1: Mm.
0: Perfetto, trovata. Allora, salutiamo anche gli amici di For All che mi fanno gli auguri. Grazie ragazzi. Allora...
1: Noi te li abbiamo fatti prima, te li facciamo ora.
0: Grazie.
1: Sai, non è mai troppo.
0: Grazie, grazie. Allora,
1: e senti... vedi di divertirti quest'oggi, cerca di divertirti.
0: Ah, ma io mi diverto tutti i giorni, poi specialmente, guarda, ti dico una cosa che non l'ho mai detto a nessuno. Vieni vicino alla radio, vieni vicino alla radio.
1: Dimmi.
0: Avvicinati alla radio, ascolta. Mi diverto tantissimo dalle 8:30 alle 10, tutti i giorni. Wow.
1: Eccetto il sabato.
2: È il sabato, dove vai, Maurillo?
0: Il sabato sono fermo.
2: Sì.
1: Relax,
2: sei un furbacchione tu. Vai a casa!
0: Va bene.
1: Non può andare a casa, si deve divertire adesso.
0: Ascolta, chi salutiamo?
1: Oggi un saluto circolare per tutti, ma questa canzone io e Lorenzo la dedichiamo solo a te.
0: Ah, va bene, grazie.
1: Ok.
0: Ciao Emma, grazie.
1: Ciao,
0: un abbraccio
1: e buona giornata.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Un saluto anche a Cristina. Ciao Cristina, buongiorno. E che sia un giorno meraviglioso come tutti.

Ogni giorno, ogni mattina ci sono queste canzoni che fanno bene. Ma quanto sono belle, quanto ci fanno cantare, che belle, belle.

0: grazie a Emma che ha selezionato una bellissima canzone, quella di Wes Dorighezzi con Noi Due per Sempre. Grazie, grazie. You are my destiny. Ho capito, meglio non cantare, va. Canto fuori diretta che è meglio, dai. Allora c'è un altro messaggio, andiamo in velocità perché oggi abbiamo tantissimi messaggi e anche telefonate da fare. Quindi un po' alla volta arriviamo, dai. Sentiamo il messaggio, vai.
1: Ciao Maurillo, sono Costanza.
0: Ciao Costanza.
1: Buon venerdì, buona giornata.
0: Grazie.
1: Io richiedo il brano di Mina, Grande
0: sì.
1: Grande.
0: Sì.
1: E su questo brano vorrei fare gli auguri affettuosi. Un grande.
0: Grazie.
1: Che sei tu, Maurillo.
0: Grazie.
1: E buon compleanno.
0: Grazie, Costanza.
1: E poi si associa a me anche mio marito, Michele, mia figlia Angela e la piccola Francesca. Tanti auguroni, Maurillo.
0: Grazie.
1: E poi su questo brano saluto anche la carissima Rita, la carissima Enrica, i carissimi M Lorenzo, e poi tutti i radioascoltatori e ascoltatrici, amici, amiche di salute e baci, tutti i sandicandresi, tutti, non escludo nessuno. E poi saluto sempre te con tanta amicizia, stima e simpatia.
0: Grazie.
1: E poi saluto ma boscaiolo.
0: Auguroni
1: Maurillo.
0: Ciao, grazie,
1: ciao,
0: Costanza.
1: Ciao. Un abbraccio.
0: Ciao Costanza, grazie. Il nostro numero di telefono 351 340 9220.

0: che bella, grande, grande, grande Mina, bellissima la canzone che abbiamo ascoltato. E allora, devo ringraziare anche Rudina che dice i migliori auguri di buon compleanno a Maurillo, grazie, grazie. Poi c'è un altro messaggio, vediamo, andiamo un po' a leggerlo. Salutiamo Costanza comunque. Questo messaggio vocale, sentiamo, eccolo qua.
1: Un caro saluto a tutti gli amici di Saluti e Baci alla radio, sono Stefano Manenti e volevo augurare un buon compleanno a Maurillo. E sono 63 e viva, e dire alla cara Valentina: Valentina, butta giù la pasta che tra poco arrivo. Un abbraccio a tutti, saluti e baci.
0: Ciao Stefanone, buon viaggio direzione Bolzano, da Roma. Poi grazie Stefano. Poi vediamo, c'è un altro messaggio, sentiamo.
2: E allora, c'è da fare ancora gli auguri al nostro grande Maurillo, dopo di noi andrà in onda Saluti e Baci, quindi rimanete con noi. Glieli facciamo pubblicamente qui da questi nostri microfoni, dai microfoni di Radio One, a nome di Gianni, a nome di Don Antonio, a nome di tutto lo staff e soprattutto del sottoscritto. Tanti, tanti auguri, caro Maurillo!
0: Grazie, grazie a Fausto e gli amici di Radio One, che si trova a Campi Salentina in provincia di Lecce. Grazie. Poi un altro messaggio che dice: buongiorno Maurillo, tanti auguri di buon compleanno a te e grazie per i bellissimi giorni che ci regali, sei unico, auguri. Ciao da Angelo e Lucia, un abbraccione da parte di loro, appunto, e un saluto dalla Germania. Grazie, grazie, grazie. E poi c'era il messaggio di Rita, vediamo se è questo qui, eccolo qui.
3: Sono le 7.
0: No, no, aspetta, aspetta, è questo, è questo, è questo.
3: Buongiorno. Tanti auguri, carissimo.
0: Grazie.
3: Un meraviglioso risveglio con un caffè corretto con lo zucchero a velo.
0: Buono.
3: Auguri, auguri, buon compleanno.
0: Grazie.
3: Da Rita Giancandro Carganico. E ciao caro.
0: Ciao Rita, grazie, grazie, un abbraccio forte, forte. Ma veramente fortissimo. Adesso c'è un altro messaggio che arriva, un attimo che andiamo ad ascoltarlo subito. Ed è quello di mi sono perso, Simona, eccolo qui, Simona, vai.
4: Buongiorno Maurillo, sono Simona. Oggi è un giorno speciale perché è il tuo compleanno. Ti facciamo tanti auguri, io, Morena e tutta la mia family. E questa grazie mattina richiediamo la canzone di Tommaso Paradiso, I Romantici. Saluto tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, tutti i gruppi Telegram, TikTok, la gioia di TikTok, tutti tutti, un abbraccio a tutti, saluti e baci da Simona.
0: Ciao Simona, grazie, saluto anche e ringrazio Cristina che ha scritto auguri, grazie, grazie, grazie anche a Mary.

0: in Tommaso Paradiso, grazie a Simona D'Anzio in provincia di Roma. Ciao, grazie, salutiamo anche la capitale. E adesso un altro messaggio che dice: buongiorno a tutti, tanti auguri Mauro, per il tuo compleanno da parte mia e da parte di Beniamino. Auguri, firmato Giusi di Bologna. Grazie Giusi, grazie Beniamino, un abbraccio a tutti e due, grazie veramente di cuore. E poi vediamo, adesso c'è un'altra telefonata e siamo in Calabria, esattamente in provincia di Reggio Calabria, e troviamo Rosa. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Rosa, buongiorno.
1: Auguri, tanti auguri per il tuo compleanno.
0: Grazie Rosa, grazie veramente di cuore. Grazie. Allora, senti, c'è una canzone che tuo marito vuole scegliere per te, vero?
1: Sì.
0: E si chiama Si bella come... Aspetta, lo dico io. Si bella come Usuli.
1: Sì.
0: Lui si chiama Davis Muccari.
1: Sì.
0: Va bene, perfetto.
1: Senti, Maurillo, potrei fare un saluto?
0: Certo, siamo in diretta, fallo pure.
1: Allora, vorrei fare un saluto a mio nipote Rocco.
0: Sì.
1: Che si trova nella casa circondariale di Locri.
0: Sì.
1: Una presta libertà.
0: Sì. Bene.
1: Va bene.
0: Ok. Quando deve uscire?
1: Verso agosto, non.
0: Verso, quindi è vicino, insomma, ma non manca tanto.
1: È vicino, sì.
0: Bene.
1: Perché perfetto. Ha detto che l'altro giorno ha ascoltato questa radio.
0: Sì.
1: Lui, va bene,
0: lui ha ascoltato la radio?
1: Sì, che è andato in palestra.
0: Bene, quindi lo salutiamo allora.
1: Va bene,
0: salutiamo,
1: va bene.
0: Salutiamo dai. Rocco allora, ciao Rocco.
1: Sì.
0: Ok, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao Rosa, grazie, buona giornata, un abbraccio.
1: Ciao.

0: Sei bella come Usuli, sei bella come il sole. Grazie naturalmente alla nostra amica Rosa di Bovalino. Ciao Rosa, un abbraccio forte. Allora, è a Cosimo mi sembra, sì, il marito. Allora, vediamo un attimino, adesso c'è un'altra telefonata. C'è un'altra telefonata? Oh ragazzi, cosa devo fare? Ah, vado a casa. Come vado a casa, dai!
1: Sì, sì, vai a casa, Maurillo.
0: Ma come vado a casa? Devo andare avanti fino alle 10. Ma siete mezzi fuori di testa, dai. Abbiamo una telefonata, dai, pronto? Pronto?
2: Pronto, Maurillo, tanti auguri a te!
0: Grazie! Ciao Maria, grazie. Grazie.
2: Questa canzone la do perché solo a te e tutta la radio a tua moglie.
0: Grazie.
2: A Fagliola Carrà, tanti auguri a te.
0: Tanti auguri, ok.
2: Ciao perfetto. Marillo.
0: Ciao, un abbraccio, Maria, grazie.
2: Ciao, ciao. Grazie, ciao. Prego.
0: Grazie.
2: Ciao.

0: chat. Ciao, salutiamo anche Concetta, buongiorno. Bonjour à tous les mondes, les Isons Ferrer ne va plus. Allora, eccola qui Raffaella cara con tanti auguri. Taglio anche i nomi, le parole. Ah, oggi mi ci si è. è tutto concesso, Morillo, dai. C'è un'altra telefonata? Pronto!
1: Pronto!
0: Pronto, buongiorno!
1: Buongiorno, dottor Maurillo.
0: Buongiorno, carissima Valentina e Antonio, buongiorno.
1: Come andiamo?
0: Bene, tutto bene, assolutamente. Belli carichi! E allora?
1: Allora, lei è bello carico?
0: Sì, carico, bello carico.
1: Allora,
0: sì.
1: Si tenga forte che le do un'altra carica.
0: Sì.
1: Volevo farle tanti auguri di buon compleanno.
0: Sì, ok.
1: E dirle che per festeggiare lei deve andare in...
0: No, ma cos'è? Dov'è che devo andare?
1: Cos'è? In montagna.
0: Ah, in montagna,
1: al
0: perché?
1: Fresco.
0: Perché se è fresco.
1: Ma lei cosa pensava? Cosa pensava? Lei pensa subito male, ma non ho capito. Cioè, in montagna.
0: Montagna, certo,
1: fresco.
0: In montagna.
1: E lei è malizioso,
0: esatto.
1: Subito in montagna.
0: Ok, devo andare in montagna. Va bene.
1: In montagna al fresco, così ah. Lei i suoi 71 anni.
0: Ma che 71? No, sono 63.
1: Ah, non 71.
0: Ma no, ma dai, 71, no.
1: Ah, 63,
0: sì.
1: Allora anche lei fa parte dei giovani come me.
0: Giovani, sì, esatto.
1: Noi giovani. Ecco, allora, niente, a parte gli scherzi, lei vada in montagna a prendere l'aria fresca,
0: certo, ancora.
1: A festeggiare vada lì, così torna che quando torna dai 63 dice, cazzarola,
0: bello
1: senti
0: fresco.
1: Come sono rinfrescato e ne porto 20.
0: Esatto.
1: No, dai, a parte gli scherzi, tanti auguri anche da parte dello svizzero.
0: Grazie.
1: Che guida, lui guida, io parlo.
0: Ah, ok.
1: Dai. Allora, un saluto a tutti quanti, non faccio nomi perché poi me ne perdo qualcuno strada facendo.
0: Sì.
1: E niente, beh, gli unici nomi che dico Maurillo perché oggi è la sua festa, già era matto prima, figurarsi adesso con un anno in più, a tutti cielo. Alla okay. Sua segretaria, la Luisa.
0: Sì.
1: E dirle a Stefano che se anche c'è la sciopero dei treni, lui parte, sta per arrivare, lo sciopero a noi, ci fa un baffo.
0: Certo, perché quell'orario lì sono sicuri, insomma, i viaggi. Va bene, grazie Valentina, sì. E Antonio.
1: Bene, auguroni a tutti, statemi bene, un abbraccio grande allora a Maurillo per il suo compleanno. Ciao, ciao.
0: Ciao, un saluto a Bozen, ciao cara, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie. Mi sembra ci sia un'altra telefonata, pronto? Pronto?
2: Pronto.
0: Sì, pronto, buongiorno. Pronto. Chi è il telefono?
2: Sono io.
0: Buongiorno io. Ed è il nostro amico Paolone. Buongiorno. Buongiorno Paolo.
2: Ma ciao caro Mauro. Tanti cari auguri di buon compleanno. Non volevo mancare l'appuntamento.
0: Grazie. Ma tu come fai a sapere questo numero?
2: Io so tutto, me l'ha dato il boscaiolo.
0: Ah, ma conosci anche tu il boscaiolo? Non è possibile.
2: Ci mancherebbe, vuoi che non lo conosca. Dopo 25 anni, guarda che 25 anni fa io e te facciamo saluti e baci alla radio.
0: Ma ti ricordi veramente che bei tempi, la domenica mattina.
2: 25 anni fa, ti rendi conto?
0: Era su radio, cos'era? Radio? Come si chiamava la radio?
2: All'epoca era Radio Italia 1.
0: Radio Italia 1, esatto. Radio Italia 1, c'era il programma da domenica mattina fino a mezzogiorno.
2: E lui faceva un programma che finiva le notte, però tirava sempre le 4. Io lo chiamavo, dicevo, Maurillo, arrivi, tranquillo, lo sto mettendo in moto.
0: Arrivavo lì.
2: Mamma mia, che tempi. Vabbè, insomma, io per l'invecchiamento anagrafico per dirti che rimani suonato sempre alla stessa maniera.
0: Beh certo, assolutamente.
2: Vabbè, bellissimo farti gli auguri in diretta, ti lascio ai tuoi ascoltatori e ti faccio tanti cari auguri, fratello.
0: Grazie fratellino mio, senti un po', grazie per la sorpresa, grazie
2: volentieri.
0: Veramente di
2: cuore. Un saluto a tutti,
0: un abbraccio Paolo,
2: a te speciale,
0: ciao. Grazie
2: ciao.
0: Allora, salutiamo anche il nostro Paolone. Mamma mia, quanti anni sono passati. C'è un altro messaggio, sentiamo, dai.
3: Eccomi qua. Eccomi, non mi sono dimenticato, oggi è anche venerdì. E oggi è venerdì, sì, tutto il dì. E ci sono 24,5 gradi, qua nella zona di San Vito a Tagliamento, in provincia di Pordenone. E sì. Felix in bara pesante, saluto tutti.
0: Sì.
3: Saluto tutti, vi aspetto anche domani mattina, sì, sempre stessa ora, stesso canale, stessa radio,
0: sì,
3: con il nostro programma. Ci sarà anche la paprika, sì, c'è anche la paprika domani. E noi saremo presenti però solo fino alle 9:20 circa, perché poi c'è il Maurillo che appunto adesso vi dirà sicuramente,
0: sì,
3: con il suo programma in diretta, e vi dirà anche da dove, e non voglio anticipare assolutamente niente, e grazie, sì, mille, se mi mettete una bellissima canzone, se potete naturalmente, di Celentano, una roba abbastanza allegra. Ti ringrazio, allegra. Maurillo, come sempre, io ti auguro una buona giornata, e agli altri niente, vi aspetto domani mattina sempre con le vostre richieste, sempre stesso programma, stesso canale, stesso orario. Ciao!
0: Ciao, ciao Marco! Allora, domani mattina io sarò dalle 9:30 alle 5 del pomeriggio da Ravenna.
4: La rossa si mi va. La bionda si mi va.

0: Bene, siamo tornati in diretta grazie al mio caro amico e fratello Paolone, che abbiamo veramente vissuto un momento della radio tantissimi anni fa. Grazie Paolo, grazie, un abbraccio. Allora, adesso siamo a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, e troviamo, signore e signori, Maria! Buongiorno Maria!
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Maurizio! Ti faccio tanti auguri, sì, da Maria di San Nicandro Garganico, perché quando tu mi dici Maria di San Nicandro Garganico non ci allontaniamo da San Nicandro, siamo sempre a San Nicandro.
0: Certo, poi mi sono accorto, sai, ho scoperto praticamente che a San Nicandro Garganico, non solo, ma anche a Rodi Garganico, ci sono tantissimi ascoltatori.
1: Sì, ci sono, allora, tanti... basta che...
0: Dimmi.
1: Io pensavo che questo programma veniva o da Rodi o da Vieste.
0: Sì,
1: e invece... ma dopo ho scoperto che da San Nicandro Garganico viene questo programma.
0: Certo, la radio, perché Gargano FM si trova a San Nicandro Garganico.
1: Ma perché faceva Gargano FM? Ma non pensavo proprio che era il nostro paese. Ho detto, ma sarà Vieste o Peschici o Rodi? No, non lo so, ho pensato di questi paesi qua.
0: Arriva proprio da San Nicandro Garganico.
1: No, però io sono rimasta proprio contentissima, cioè non me l'aspettavo proprio. Sto Gargano FM da San Nicandro. Comunque ti volevo dire, fatti auguri, sì, ma no, perché io ho inizio di demenza, dimentico subito.
0: Aiuto!
1: Comunque ti volevo fare la sigla che ti fa Stefano Manetti. Se la devo fare, perché sennò ci resto male.
0: Grazie comunque, grazie. Aspetta, carissima Maria.
1: Quelle che tipo Stefano Manetti, Maurillo sì, Maurillo no.
0: Aspetta, dov'è?
1: Ma quanto ci piangi?
0: Aspetta, dovrebbe essere questa. Aspetta. No, no. C'è Maurillo. Eccola qua.
1: Mi fai a dir di no. Ti regala un repertorio che ti piacerà un bel po'.
0: Maurillo sì.
1: Maurillo sì, Maurillo no. Ma quanto ci piangi?
0: Eccola qui, canzone poi che ce l'ha regalata Stefano Manenti, che è in viaggio verso Bolzano. Allora,
1: infatti ho pensato a sta canzone, ma sai che faccio? Quando lo chiamo gli faccio gli auguri, gli faccio pure la canzone di Stefano Manenti. Ci faccio ancora più contento.
0: È fantastico.
1: Vabbè. Comunque dai, oggi divertiti, è il tuo compleanno.
0: Grazie.
1: Mi raccomando, però adesso mi sa che oggi ti tocca di spendere tanti soldi, devi offrire a tutti.
0: Sì, esatto, ma io oggi sono a casa, no, vado a casa dopo vado a casa.
1: Al limite fai una cosa, lasci il portafoglio a casa. Lasci il portafoglio a casa e vai in giro dappertutto. Se no ti tocca di spendere un casino di soldi oggi, è il tuo compleanno, devi offrire a tutti.
0: Va bene, grazie.
1: A Boscaiola gli hai offerti, babà.
0: Ma è ubriaco, cioè una cosa, guarda che stamattina avrà mangiato... non lo so, 20 babà, cioè non lo so, basta, ma è ubriaco veramente.
1: Ecco perché è venuto, perché sapevi che tu gli offrivi babà.
0: Ma infatti ho detto, guarda, te ne offro uno. No, ha detto, ne ha prese 6. E ho detto 6, ma non perché non voglio pagarli, ma perché ti fanno male. No, ha detto, ma è pazzesco. È ubriaco, va bene.
1: Vabbè, lui è stato uno dei primi che si è ubriacato. Adesso ci saranno gli altri.
0: Sì, appunto. Ascolta, chi vuoi salutare oggi?
1: Allora, saluto Maurillo,
0: grazie,
1: che fa gli anni.
0: Grazie.
1: Lo staff, tutto il vostro staff.
0: Sì. Saluto
1: tutti quelli che ci ascoltano, la mia famiglia, da Stefano Manetti, Emma e tutti.
0: Va bene, perfetto. Ok, grazie.
1: E per quanto riguarda il brano, metti uno dei ABBA, che adesso non so il titolo. Scegli tu.
0: Ho preso Dancing Queen, va bene?
1: Perfetto. Sta bene proprio al tuo compleanno oggi.
0: Ok. Grazie, un abbraccio.
1: Dai, buona giornata e auguri di nuovo. Ciao Maurillo.
0: Ciao, grazie Maria, un abbraccio forte. Grazie. C'è un altro messaggio, sentiamo.
2: Ah, qual bel buongiorno. Auguri carissimo Maurillo.
0: Grazie.
2: E allora sono 63 spettacolari anni passati,
0: sì,
2: in questa vita bellissima, come dici te, che è una grande cosa la vita,
0: sì,
2: e bisogna godersela fino in fondo. tanti auguri da Gianluca e da mamma Anna. Ciao ciao amico mio.
0: Ciao Gianluca, ciao mamma Anna, un saluto alla, alla Toscana bellissima e a Pistoia. Wow! Buona mattinata fino alle 10. Cioè, saluti e baci alla radio.

Dancing Queen, grandi, questa è una canzone degli ABBA, grazie naturalmente a chi ce l'ha richiesta, io non mi ricordo più chi c'era prima, aiuto, la mia memoria se n'è andata, vabbè, allora sto, intanto le mie rotelline stanno girando, dunque salutiamo anche Thomas che dice che bei ricordi. Sì, c'era Paolone poco fa.

0: diretta. Gianluca, Gianluca, sì, l'abbiamo sentito Gianluca, sì. Aiuto, ah, occhio, eccolo qua. Messaggio, un caloroso augurio di buon compleanno da parte nostra, un abbraccio da parte di Maria Sciarra, Mauro Malagutti e Beppe di Gargano FM. Ciao ragazzi, grazie, grazie veramente di cuore. Poi vediamo, c'è Iole, sentiamo un po' il messaggio di Iole, eccolo qui.
1: Ciao a tutti da Iole, buongiorno, saluti e baci. Ciao Maurillo.
0: Ciao Iole.
1: Saluto Daniele Antonello, Stefano, Giussi da Padova. Oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone Lo spirito degli alberi di Eros Ramazzotti. Ciao ciao da Iole.
0: Sì, ce n'è un altro, vediamo.
1: Allora tanti auguri Maurillo per un felice compleanno. Ciao ciao da Iole.
0: Ciao Iole, grazie, grazie. E poi vediamo se riusciamo a mettere, salutiamo anche Antonietta che chiamiamo tra poco. Salutiamo Rudina e poi c'è anche Gianni. Gianni che ha richiesto la canzone Applausi di Carmelo Ionti, che mettiamo tra poco. Adesso abbiamo una telefonata. No, non ce l'abbiamo la telefonata. Quindi mettiamo la canzone di Camaleonti con applausi e naturalmente andiamo a salutare con il messaggio che è arrivato al 351. Stavo dicendo 351 340 9220, il messaggio che ha scritto esattamente Gianni e Paola. Ciao Maurillo, tantissimi auguri di buon compleanno.

saluto a tutti, naturalmente gli ascoltatori, e dedichiamo la canzone Applausi dei Camaleonti. La dedichiamo a tutti, un forte abbraccio a te e famiglia da parte di Paola e Gianni. Ciao ragazzi, grazie. 351 340 9220, ancora 20 minuti e poi chiudiamo.

0: Eccoli qua i camaleonti con applausi, grazie a Gianni e Paola. Allora, vediamo, c'è una telefonata, pronto? Siamo a Bergamo. Buongiorno, Azzurra.
1: Buongiorno a tutti quanti voi.
0: Buongiorno, carissima.
1: Prima di tutto a te, con un messaggino, con affetto e simpatia, io ti faccio gli auguri da parte mia, grazie. Azzurra e di mia mamma.
0: Grazie, grazie, grazie veramente di cuore, grazie.
1: Maurillo, sono 18 anni.
0: Chi è che ha 18
1: anni? Sono 18.
0: Anni?
1: Tu?
0: Io?
1: Oggi? Sei maggiorelle?
0: Aiuto. Diciamo di sì, dai. Con qualche mese in più, dai. Ho 18 anni con qualche mese in più. Un
1: sì,
0: 7000
1: dai.
0: Mesi in più,
1: oggi
0: dai.
1: Sei giovanissimo.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Vabbè, Maurillo, dai.
0: Sì, è
1: io
0: vero,
1: ti
0: vero.
1: Faccio davvero dei veri auguri di cuore. Si associa anche la mia mamma. Anche sì. Il mio ragazzo, un abbraccio a tutti quanti voi, saluti e baci. Ho rubato 5 minuti al lavoro, Maurillo, per te, vedi?
0: Grazie,
1: non
0: grazie.
1: Potevo mancare per farti gli auguri.
0: Grazie, grazie, grazie carissima.
1: Un saluto alla Emma,
0: sì.
1: A Mica, a tutti i pugliesi, non faccio tutti i nomi perché sennò dico...

0: la tua famiglia, la Close. Un bacio per Anna, che si sta tirando poco su di morale.
1: Sì.
0: Oggi stasera la porto fuori, usciamo.
1: Oh, bravissima.
0: Sì, un bacio a tutti.
1: Sì.
0: A tutti.
1: Grazie,
0: auguri di nuovo.
1: Buon lavoro e grazie per tutto. Grazie, Azzurra.
0: Grazie. 18, ciao.
1: 18. Grazie.
0: Ciao,
1: ciao. Ciao tesoro, grazie. Allora adesso però abbiamo un messaggio vocale. Sentiamo questo messaggio, vai.
2: Dietro.
3: Ela Maurillo, auguri vivissimi, buon compleanno.
1: Grazie.
3: La canzone.
1: Aiuto.
3: Te la scegli tu.
1: Ecco, bravo.
3: Non voglio scegliela io. Sì. Perché a breve la trasmissione
1: ormai finisce. Sì.
3: Per cui niente, un caro saluto a tutti quanti, in particolare a Emma e Lorenzo. Ciao ciao.
1: Ciao Rosario, un saluto anche a Potenza. Salutiamo anche gli amici di BR2 Basilicata Radio 2. Auguri di buon compleanno Maurillo dal Salento, Lucy. Grazie. C'è un altro messaggio che andiamo a sentire. Vai, eccolo qui che arriva.
4: Ciao Marillo, sono Raffaella da Terlizzi, provincia di Bari. Tanti auguri di buon compleanno, un abbraccio. Poi metti tu un brano a tuo piacere.
1: Grazie.
4: E saluto anche tutti quelli della radio Terlizzi Stereo, in particolare Ricky di Bicelli. Ok?
1: Ok.
4: Ciao Marillo, di nuovo tanti auguri e buona giornata.
1: Ciao Raffaella, grazie veramente di cuore, grazie a tutti voi. Ascoltiamo questa di Alessio con Ancora Noi, canzone richiesta da Azzurra.

0: Allora, si chiama Alessio con Ancora Noi. Purtroppo dobbiamo sfumare la canzone perché abbiamo veramente tante telefonate e ancora tanti messaggi da radiotrasmettere. E dunque, c'è, se non sbaglio, c'è Enrico. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno Mourinho.
0: Buongiorno Enrico. Tra poco, dopo Enrico, avremo Rita di San Nicandro. Allora, caro Enrico.
1: E allora, sto preparando. Dimmi,
0: ti stai preparando?
1: Sto preparando delle cose per domani, visto che ci dobbiamo vedere, no?
0: Sì.
1: Allora ho detto, stammi a far sentire il mio amico Maurillo, ma oggi compie gli anni.
0: Oggi faccio gli anni, sì. Oggi è il compleanno di
1: Maurillo. Auguri!
0: Auguri, grazie.
1: Domani ti faccio un regalo, ti faccio lavorare.
0: Va bene, io farò tutta la parte tecnica domani dalle 9:30 fino alle 7, no, fino alle 5, giusto? 5:30.
1: Sì, bravo.
0: E saremo esattamente a Ravenna.
1: In diretta, sì. Bellari e Gemma Marina, assemblea, 92esima assemblea nazionale di Avi. Saremo in diretta, caro il mio amico Maurillo.
0: Certo.
1: Come sempre, io e te. Ma siamo belli comunque.

0: Ci vediamo domani mattina molto presto, eh?
1: Ok, grazie Cibo. Ci vediamo domani.
0: Ciao.
1: Ciao Enrico, grazie, a domani.
0: Abbiamo auguri, auguri.
1: Grazie. Un'altra telefonata, c'è Rita. Pronto Rita, buongiorno.
2: Buongiorno Maurillo. Buongiorno carissimo, vado veloci. Sì. Quindi io Rita Stancandro Garganica, dal profondo del mio cuore ti faccio tantissimi auguroni di amore.
1: Grazie.
2: Di salute e di felicità, che possa scendere una benedizione su di te e su tutta la tua famiglia.
1: Grazie.
2: Te lo auguro dal profondo del mio cuore. E ti dedico questa canzone,
1: sì,
2: che si intitola Il compleanno di Riccardo Del Turco.
1: Sì.
2: Quindi, e ti faccio tanti, ma tantissimi auguroni a te e a tutta la tua famiglia, che è da Rita di Sant'Andro Gargano, perché è per la vostra amicizia da quando è iniziato il programma. Ti voglio tanto bene, tanti auguroni a te e tanta salute, felicità, amore a te e a tutta la tua famiglia, che scende tanta benedizione su di te e su tutta la tua famiglia. Dal profondo del mio cuore, da Rita Sant'Andro Garganico, saluto tutti come sempre da cima a fondo. La canzone è tutta per te, carissimo Maurillo.
1: Grazie Rita, grazie, un abbraccio forte, grazie anche per il messaggio che mi hai girato stamattina molto presto. Grazie, grazie,
2: sentito,
1: ti voglio veramente bene.
2: Ho sentito che è arrivato, ho sentito. Dunque domani sei a Ravenna, ma che bello!
1: Domani mattina siamo a Ravenna, sì, esatto.
2: Mamma mia!
1: Ok.
2: Ok, vorrei trovarmi dietro.
1: Ciao Rita, un abbraccio forte.
2: Grazie, anche a te.
1: Grazie.

0: qui siamo veramente, mancano sei minuti alla fine. Riccardo Del Turco con il non riesco più a parlare. Il compleanno, grazie a Rita. Rita, ti abbraccio fortemente, fortissimamente. Grazie, grazie carissima. Allora, vediamo, ci sono due telefonate adesso. Abbiamo Domenico, pronto Domenico, eccolo qua.
1: Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto. E via con gli auguri, complimenti, che piacere. Sei ancora giovanissimo.
0: Grazie.
1: Pensavo che era anzianotto con le rughe così mezzo abbandonato. E invece sei giovane.
0: E invece sono giovane, 63 anni, dai.
1: Sì, sì, giovane, giovane, giovane. Bravo, bravo, mi fa piacere. E quindi veloce veloce, ci saranno tante telefonate, il tempo ci stringe, quindi
0: sì.
1: Auguro a tutti una buona giornata, un buon venerdì, e ci sentiamo sempre tutti qui. Affettuosamente un abbraccio da Sciacca, ci risentiamo.
0: Grazie. Ciao.

0: ciao Domenico, grazie ancora. Grazie.
1: Ciao.
0: Allora, se anche voi volete chiamarci e salutarci in questi 5 minuti, potete farlo tranquillamente. 351-340-9220. Chiamateci adesso in diretta. Quindi anche per dire buongiorno. Salutiamo anche Graziella che dice tanti auguri di buon compleanno. Ti faccio i miei migliori auguri di buon compleanno, in salute, in fortuna e tante cose belle. Ti auguro di vero cuore di arrivare sopra il traguardo e farne 100 di questi giorni, come desideri. Grazie. Allora, vediamo un attimino. C'è, se non sbaglio, c'è al telefono. Chi c'è al telefono? Antonietta, buongiorno. Ciao Antonietta, ciao, grazie. E purtroppo non riusciamo a mettere la canzone perché siamo veramente alla fine. Ok, Antonietta, se vuoi saluta qualcuno. Antonietta, mi senti?
2: Ma io non mi sento.
0: Ti sento sempre un po' a tratti. Ascolta, fai i saluti.
2: A tutti voi della radio.
0: Ok, a tutti noi e a tutti gli ascoltatori e gli amici del gruppo, ok?
2: Sì.
0: Grazie, grazie Antonietta, un saluto forte forte anche alla mamma Nunzia.
2: Sì.
0: Ciao, grazie.
3: Ciao Antonietta,
0: un saluto forte. Ciao, buona giornata. Allora, salutiamo anche... adesso c'è un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno Mauro.
0: Buongiorno Mario.
4: Augurissimi.
0: Grazie, grazie, grazie veramente di cuore Mario. Grazie.
4: Domani salutami il direttore Enrico.
0: Domani sì, domani sarò con lui. Ok, grazie.
4: Ok, saluti a tutti, ciao.
0: Ciao, grazie, grazie, grazie. Allora, un'altra telefonata, pronto?
5: Pronto Maurilla, sì. Auguri, auguri, auguri.
0: Grazie Costanza, grazie, grazie.
5: Ciao, tanti auguri, divertiti, dai.
0: Grazie.
5: Ciao, ciao.
0: Un abbraccio, ciao, ciao Costanza, grazie.
5: Grazie, ciao.
0: Grazie. Allora, vediamo un attimino se c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
6: Buongiorno, di nuovo auguri, buon compleanno.
0: Grazie, grazie Emma, grazie Lorenzo.
6: La canzone di prima degli Abba, te l'ha richiesta Maria di San Nicandro Garganico.
0: Ah, ok, ok, ok, va bene.
6: Ciao.
0: Ciao, grazie Emma, ciao.
6: Ciao.
0: Allora, 351-340-9220, un altro messaggio.
7: Buongiorno e tanti tanti tanti auguri Maurillo da parte mia, da parte di Beniamino, di buona salute e di buon compleanno naturalmente. La canzone Nel sole di Adriano Celentano.
0: Grazie, grazie, purtroppo non riesco proprio ad accontentarvi perché stamattina veramente messaggi sono arrivati tantissimi. Vediamo se c'è sì, eccola qua, un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
8: Buongiorno, ciao Maurillo, tanti tanti auguroni del tuo compleanno.
0: Grazie Rita, grazie, un abbraccio. Grazie.
8: Grazie anche a te.
0: Ok.
8: A tutti, saluto tutti, tutti gli ascoltatori.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

è la mia personale rassegnata stampa. Dico il 2 giugno praticamente prendendo eventualmente solo il lunedì di ferie, quindi se fate il ponte, buon per voi. Con questo caldo sono sicura che il mare sarà una tappa gettonatissima, chiaramente, però ovviamente arriva la nostra rassegnazione quotidiana. Io vorrei in realtà partire da una cosa in realtà un po' più importante, perché dicevamo appunto che il ponte magari porterà tanti in trasferta a cercare un po' di refrigerio al mare o magari in montagna, perché l'AFA Record di questa settimana in realtà purtroppo conta tante vittime anche in Europa. Pensate che ci sono stati 11 morti per cause dirette o indirette, perché le notti tropicali che abbiamo vissuto per esempio a Milano, dove io ho già acceso l'aria condizionata, ho già veramente sclerato, ho dormito malissimo tutta la settimana, in realtà non sono state solo nella nostra bella Italia, ma anche Londra e Parigi

0: vissuto lo stesso tipo di dramma, il che vuol dire che comunque il climate change non è più solo, diciamo, nel bacino del Mediterraneo, perché uno dice vabbè, siamo al sud dell'Europa, comunque l'Italia, il mar Mediterraneo, però pensare che a Londra faccia così caldo, ecco, ti fa capire tanto. Ora io mi auguro che settimana prossima appunto ci sia un po' più di tregua, un po' più di respiro e che si torni a delle temperature insomma vivibili, perché siamo, insomma, finisce questo mese, proprio questo weekend, ok, inizia giugno, poi inizierà l'estate, però se possiamo attestarci sui 28 gradi va bene uguale, cioè 35 mi sembra un po' una follia. Allora, di cosa voglio parlare oggi? Oggi io voglio parlare di matrimoni, ma non di matrimoni tradizionali, quelli organizzati, che ne so, da Enzo Miccio o dalle wedding planner blasonate con nomi, cognomi, VIP. No, no, no, no, no, no. Oggi, ragazzi, parliamo del fatto che non ci abbiamo più una lira, ma se vogliamo sposarci abbiamo una soluzione incredibile. Ce la propongono gli amici di IKEA. Dopo il McDonald's che fa il matrimonio con il cibo low cost, IKEA si butta nella mischia e quindi, ragazzi, tenetevi forte, perché oltre che già arredarvi la casa, perché voi andate lì e fate probabilmente la lista nozze già da IKEA, praticamente dal 27 giugno, quindi ormai ci siamo, in Svezia, in 5 dei negozi più importanti svedesi, siamo a Malmo, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad. Probabilmente non ho pronunciato bene nessuno di questi nomi, vabbè, comunque si potrà fare appunto un matrimonio low cost. A celebrare il matrimonio sarà quindi un ufficiale civile che appunto darà insomma la veridicità alla cerimonia, non è che vai lì per finta e ti sposi davvero. Ovviamente subito dopo c'è il pranzo con il menù estivo firmato IKEA, che non so se comprenderà le polpette, che a me piacciono tantissimo. Ecco, non so voi, ma io spesso vado all'IKEA anche solo per pranzare, perché mi piace, lo ammetto, mi piace quella roba, le polpettine col purè, con la marmellata, è una roba che mi piace tantissimo. Quindi matrimoni low cost, perché a quanto pare la Gen Z e anche insomma ancora i più giovani vogliono insomma sposarsi ma senza dover spendere troppo. Ora, voi vi sposereste all'IKEA? No, è una domanda seria questa. Voi vi sposereste all'IKEA? Anzi, facciamo un'altra domanda. Voi vi sposereste? Perché forse dovremmo partire da questa di domanda, ma facciamo finta di sì. Quant'è il budget del vostro matrimonio? È chiaro che se non potete permettervi cose mega galattiche, ora, forse prima dell'IKEA c'è altro. Però voglio dire, è eventuale che se IKEA si è buttata nella mischia dei matrimoni, è probabile che avrà avuto delle richieste a tal proposito. Io non credo che un colosso del mondo del mobile o comunque del marketing, che fanno comunque anche pubblicità, hanno la ristorazione eccetera, si butti un po' così a caso. Quindi, che dire, evviva gli sposi da IKEA, si montano gli sposi. Basta con le battute, vado a rassegnarmi in un angolo. Allora ragazzi, buon weekend, buon ponte del primo giugno. Naturalmente la rassegnata lunedì c'è, però insomma magari qualcuno è più distratto e magari appunto si gode i raggi di sole o il fresco della montagna o del lago o qualche giro nelle capitali, visto che ancora c'è consentito di andare in giro. Poi vedremo per l'estate come sarà la situazione, cominceremo ovviamente a parlare di tutto questo. Io vado a rassegnarmi questo weekend, io farò il cambio degli armadi, finalmente sono a casa dopo 7 weekend, quindi buon ponte a voi, io mi rilasso a casa, buon weekend, a lunedì.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com.
0: Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

J.D. Vance conferma che USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo, ancora 60 giorni di tregua e riapertura di Hormuz senza pedaggi, ma manca il sì di Trump che prende tempo. Israele lancia un nuovo attacco su Beirut, Hezbollah risponde, oggi incontro delle delegazioni del governo libanese e israeliano a Washington, l'ordine di Netanyahu controllare il 70% di Gaza. Oggi sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, stop a treni, aerei, scuola e sanità, mobilitazione contro il caro vita e salari troppo bassi. In Romania, edificio colpito da un drone, la NATO condanna, Mosca è irresponsabile, Ucraina, attacco russo, danneggia nave turca in partenza da Odessa, due feriti. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia dispone una perizia psichiatrica per Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, per valutare la sua capacità di intendere e di volere. Omicidio di Viareggio, chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, accusata di aver ucciso l'uomo che le aveva rubato la borsa nel 2024, per il PM è capace di intendere. Il razzo di Blue Origin è esploso durante i test sulla rampa di lancio a Cape Canaveral, accensione dei motori seguita da un'enorme palla di fuoco, nessun ferito. Sinner fuori dal Roland Garros, Cerundolo vince al quinto set, avanti Berrettini, Arnaldi e Cobolli, MotoGP al Mugello, stamattina le libere, domani la sprint.

0: here I stand.
1: La vostra Venusia pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi venerdì 29 maggio 2026. Ariete, Mercurio ancora per qualche giorno sarà vostro alleato con lo scopo di sistemare gli affari, perciò approfittatene cercando anche di comunicare meglio le vostre emozioni. E voto 7 più. Toro, l'opposizione della Luna non dovrà indurvi ad essere indolenti, anche perché non è il caso di sprecare l'energia offerta da Marte nel segno, e quindi datevi da fare con il voto 8 meno. Gemelli, il vostro sarà un giorno proficuo grazie a Mercurio nel segno. Bene il lavoro e appagante il dialogo amoroso, quindi voto 8. Cancro, Venere e Giove, sempre nel segno, godranno anche oggi del sostegno della Luna, pertanto attivatevi per essere determinanti nell'ambiente di lavoro così come in famiglia. E voto 7 più. Leone, state vivendo un periodo davvero interessante, tuttavia dovreste essere selettivi, cercando di destinare le vostre risorse ai progetti che sicuramente avranno successo. L'ostilità della Luna oggi potrebbe causare qualche fraintendimento nei rapporti affettivi. Voto 8 meno meno. Vergine, la Luna positiva determina il buon esito soprattutto degli impegni familiari, ma cercate di mostrarvi più coinvolti anche nelle dinamiche che regolano il lavoro. E voto 7. Bilancia, un buon Mercurio rende facile dedicarvi all'attività lavorativa o di studio, mentre potreste incontrare qualche difficoltà nelle relazioni affettive. E voto 7. Scorpione, la Luna nel segno dovrebbe rendervi capaci di affrontare gli eventuali inconvenienti causati dalla dissonanza di Marte, ma agite con cautela con il voto 8 meno. Sagittario, Saturno, Nettuno e Plutone saranno anche oggi dalla vostra parte, tuttavia non sono esclusi i problemi che, specie nel settore lavorativo, potrebbero mettervi in difficoltà. Vigilate con il voto 8 meno meno. Capricorno, sono i sentimenti che in questo momento vi stanno procurando noie, ma ricordate che molto dipende da voi, perciò cercate di rendervi più disponibili e comprensivi con il voto 7. Acquario, la vostra naturale genialità continua a nutrirsi delle belle idee di Mercurio positivo e anche l'amore, nonostante la passione sia un po' latitante, vi rende sereni. Voto 8 meno. Pesci, la benevolenza della Luna favorirà l'appagamento nei rapporti affettivi, ma dovrà rendervi più intraprendenti anche negli affari. Datevi da fare con il voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone...
0: If you want a father for your child.

URBEX, abbreviazione di Urban Exploration, è l'attività di esplorare e documentare strutture artificiali in stato di abbandono e solitamente inaccessibili. Oggi parliamo di questo mondo particolare. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

L'esplorazione urbana, ma di cosa si tratta? Non si tratta solo di vecchie case. Il mondo urbex comprende una vasta gamma di siti, ville, palazzi storici, spesso ricchi di affreschi e di arredi originali. Siti industriali come ex fabbriche, centrali elettriche, strutture dismesse come ospedali, manicomi, orfanotrofi. O infrastrutture urbane come tunnel ferroviari dismessi, bunker. Avete mai esplorato in vita vostra qualcosa? Vi siete mai trovati davanti a un cancello chiuso di una villa abbandonata apparentemente?

Il vero esploratore urbano ha anche un codice etico. Non è scritto, ma si riassume nella frase: scatta solo foto, lascia solo impronte. Qui si celebra il fascino estetico della decadenza, il brivido dell'ignoto, esplorando luoghi dove il tempo si è fermato. Non devastare, lascia solo impronte, impone il rispetto assoluto, vietato rubare o vandalizzare. L'esplorazione urbana è un'attività rischiosa per pericoli strutturali, tipo crolli, o legali, tipo violazioni di domicilio. Ma la vera etica dell'esploratore è trasformare la visita in una missione di memoria storica, preservando la bellezza dell'abbandono, solo attraverso la fotografia e il silenzio. Preservare la memoria storica, senza forzature, perché qualsiasi porta chiusa ermeticamente rimane lì. Non si forza. Ma qual è il kit dell'esploratore? Voi cosa immaginate? Interagite con noi, entrate nella nostra community. Voi piccoli esploratori, ovviamente con le cuffie e con la musica.

Qual è il luogo abbandonato più incredibile o spaventoso in cui siete mai entrati? Avete mai trovato un oggetto personale, una lettera, una foto, un giocattolo che vi ha fatto riflettere sulla vita di chi abitava in quel posto? Vi è mai capitato di sentirvi osservati o di sentire rumori spiegabili durante un'escursione?

Silvia da Lauriano nel Basso Monferrato ha fatto Urbex a Castello di Lauriano. Brivido entrando nella chiesa di famiglia abbandonata agli animali. Secondo voi perché la natura si riappropria degli spazi umani? Perché la decadenza rende tutto più affascinante? Cosa vi spinge a cercare tra le macerie? E soprattutto, avete il kit dell'esploratore? Tra poco ne parliamo, intanto i cattivi sogni di Teddy Swims. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Be the One, Dua Lipa. What else, dice in televisione, rubando la battuta al noto testimonial di quella marca di caffè. Silenzio, polvere e storie dimenticate oggi a Viaggiando. Un viaggio dove il tempo si ferma. Beh, l'attrezzatura essenziale per esplorare in sicurezza comprende delle torce potenti per navigare in ambienti senza luce, la mascherina FFP2 o FFP3 contro polveri e muffe tossiche, scarponcini robusti per proteggere caviglie e piedi da chiodi o vetri, guanti da lavoro per rimuovere detriti e proteggersi durante le arrampicate, kit di primo soccorso. Ma quali sono i posti più abbandonati visitati in Italia?

The Subway in Chapel Rowan. Siete curiosi? I quattro posti più visitati in Italia. Apriamo i cancelli.

0: Ordinary.
1: Tra le colline toscane sorge un gigante di pietra che racchiude uno dei capitoli più intensi dell'urbex italiano, l'ex ospedale psichiatrico di Volterra. Esplorare Volterra significa muoversi tra reparti dove ancora si leggono cartelle cliniche e si vedono vecchie barelle arrugginite. Il cuore di questa tappa è il padiglione Ferri, dove visse Oreste Ferdinando Danetti, conosciuto come NOF4. Non era un semplice paziente, era un astronauta mentale che ha lasciato ai posteri un'opera monumentale. Utilizzando solo la fibbia della sua cintura, Nanetti incise un muro esterno del padiglione con un graffito lungo 180 metri. Un racconto sull'origine dell'universo fatto di messaggi telemetrici, citazioni spaziali, figure umane. Un diario a cielo aperto dove realtà e delirio si fondevano. Il cemento oggi si sta sgretolando, quindi l'urbex ha un ruolo cruciale di documentazione visiva. Prima che il tempo cancelli definitivamente questo capolavoro. Il silenzio è spezzato soltanto dal fruscio dei rami che invadono le stanze. È la natura che le crama i suoi spazi avvolgendo nel verde ciò che è stato un luogo di sofferenza e oblio.

L'Urbex dà voce ai giganti addormentati. Oltre quella polvere c'è una memoria storica.

Abbandoniamo il silenzio di Volterra per salire sulle colline lecchesi, dove sorge Consonno, il borgo che doveva diventare la Las Vegas della Brianza. Qui si racconta il fallimento di un'ambizione smisurata, il sogno del Conte Bagno. Mario Bagno, eccentrico imprenditore degli anni 60, acquistò l'intero borgo medievale radendolo al suolo per costruire la città dei divertimenti. Un minareto arabo, galleria commerciale stile orientale, un castello medievale. E per pochi anni Consonno fu la meta del jet set tra luci, ristoranti di lusso e musica H24. Il destino giocò d'anticipo la natura e rispose con una serie di frane che negli anni 70 distrussero l'unica strada d'accesso, isolando il sogno del Conte Bagno. Consonno è ancora lì, una città fantasma surreale dove il minareto svetta arrugginito e tra le erbacce i resti delle sale da ballo coperte da graffiti. Camminare per la via principale di Consonno è come esplorare un set post-apocalittico. È una meta iconica per chi cerca il fascino del kitsch decadente. A due passi Consonno, si potrebbe anche organizzare una trasmissione live.

Basta girare le lancette al contrario. Turn back the clock, Jonez Jazz. Siete su Viaggiando nei Tenderi del Show col vostro esploratore urbano, Saverio Lombardi.

Francesca scrive: in quel borgo fantasma sembrava che gli abitanti fossero evaporati in un istante prima. Piatti in tavola e letti fatti, assurdo. Tra poco la casa più infestata d'Italia, Villa De Vecchi, restiamo in Lombardia, siamo a Corte Nuova, sempre in provincia di Lecco, chissà come mai.

Luce radente tra le crepe e polvere sospesa, il fascino del tempo che divora il cemento. Villa De Vecchi, un gioiello di architettura ottocentesca, oggi scheletro scarlatto avvolto nei boschi di Corte Nuova. La Casa Rossa, soprannominata per il colore vermiglio della facciata, era una residenza estiva di lusso con giardini, fontane e arredi esotici. Progettata per il conte Felice De Vecchi, la villa vide la sua bellezza sfiorire dopo la morte prematura della moglie e della figlia. Fu abbandonata dagli eredi nel 1938 e abitata da sfollati fino al 1959. Successivamente depredata e vandalizzata. Il fascino di questa tappa risiede nel confine sottile tra la realtà e il folklore. La leggenda del pianoforte. Molti esploratori giurano di udire note spettrali provenire dal salone principale dove giace un vecchio piano distrutto dai vandali. La fama di casa più infestata d'Italia ha attirato negli anni appassionati di occultismo, alimentando storie su presenze oscure tra le mura rosse. Oggi i pavimenti sono quasi totalmente crollati, rendendo l'esplorazione una sfida estrema che richiede massima prudenza. Anche voi sentite il richiamo delle mura abbandonate, della storia che ci chiama tra le ombre e i ricordi? Magari siete urbex anche voi.

Urban Exploration, l'Urbex, non è vandalismo, non è una semplice ricerca di adrenalina, è un atto di resistenza contro l'oblio. Ogni volta che varchiamo un cancello arrugginito diventiamo custodi temporanei di storie che il mondo ha deciso di scartare. Esplorare l'abbandono significa guardare in faccia il nostro futuro ricordandoci che nulla è eterno, ma che tutto merita di essere ricordato. Questi luoghi non sono morti, dormono solo in attesa che qualcuno documenti la bellezza di una volta. E tra poco vi porto a Poveglia, ultima meta del nostro viaggio. Alan Sorrenti, Jenny B, Paradiso Beach. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Il motore della barca si spegne, il silenzio della laguna di Venezia diventa un muro denso, rotto solo dallo schiaffo dell'acqua contro il legno marcio di un molo. Davanti a noi Poveglia. Qui l'aria è diversa, è pesante, è carica di dolore, di terra antica e di sale. Non è solo un'isola, è un enorme reliquiario a cielo aperto. Il suolo sembra un elastico composto per metà delle ceneri delle migliaia di vittime della peste che qui vennero bruciate e sepolte. Emerge dalla vegetazione l'ospedale psichiatrico come un vascello fantasma incagliato nel fango. E svetta un campanile, un tempo faro di speranza, poi testimone degli orrori dei medici che si dice compissero esperimenti atroci sui pazienti. È la stessa sensazione che si prova ad Auschwitz-Birkenau.

0: A Poveglia non ci sono colori. Solo sfumature di grigio, il verde violento delle erbe che soffocano i letti in ferro battuto. Poveglia non vuole essere visitata, vuole essere dimenticata, ma è sempre lì al centro della laguna. Come un sussurro che non puoi smettere di ascoltare. Eravamo soli nell'ospedale psichiatrico, ma dal fondo del corridoio abbiamo sentito chiaramente una bambina ridere. Siamo scappati senza guardarci indietro.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

ce n'è polvere su questo vinile degli Spandau Ballet. Se dopo questa oretta di viaggiando sentite il

Abbiamo fatto un viaggio tra polvere e silenzio, ora tocca a voi. Avete mai varcato quella soglia proibita? Avete foto, storie di luoghi dimenticati che meritano di essere raccontati? Non lasciate che queste memorie svaniscano, correte sulle nostre pagine social e condividete i vostri scatti. Interagite con la community di Viaggiando Night and Day Radio Show, taggateci nelle vostre esplorazioni notturne. E restate sempre sintonizzati perché il mondo è pieno di cancelli che aspettano di essere solo aperti. Alla prossima esplorazione, sempre qui su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. E chiudiamo quest'oretta, ma la musica continua, con Bruce Springsteen, il boss. Alzate il volume, esploratori urbani.

0: tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica Top 20. Le 20 canzoni più cliccate e scaricate sul web. Conducono Max Fuochi e Silvia Dini. Music Direction.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano.

0: troppo poco.
1: Ed è venerdì, allora ragazzi, questo è un venerdì un po' speciale. Perché? Perché c'è il ponte. Ora io non so se siete in partenza o no, ma sono sicura che parecchi italiani si metteranno in viaggio, visto che possono fare comodamente già da stasera, quindi venerdì, sabato, domenica, lunedì, e rientrare martedì col 2 giugno, praticamente prendendo eventualmente solo il lunedì di ferie. Quindi se fate il ponte, buon per voi. Con questo caldo sono sicura che il mare sarà una tappa gettonatissima, chiaramente, però ovviamente arriva la nostra rassegnazione quotidiana. Io vorrei in realtà partire da una cosa in realtà un po' più importante, perché dicevamo appunto che il ponte magari porterà tanti in trasferta a cercare un po' di refrigerio al mare o magari in montagna, perché l'AFA Record di questa settimana in realtà purtroppo conta tante vittime anche in Europa. Pensate che ci sono stati 11 morti per cause dirette o indirette, perché le notti tropicali che abbiamo vissuto per esempio a Milano, dove io ho già acceso l'aria condizionata, ho già veramente sclerato, ho dormito malissimo tutta la settimana, in realtà non sono state solo nella nostra bella Italia, ma anche Londra e Parigi hanno vissuto lo stesso tipo di dramma, il che vuol dire che comunque il climate change non è più solo, diciamo, nel bacino del Mediterraneo, perché uno dice vabbè, siamo al sud dell'Europa, comunque l'Italia, il Mar Mediterraneo, però pensare che a Londra faccia così caldo, ecco, ti fa capire tanto. Ora io mi auguro che settimana prossima appunto ci sia un po' più di tregua, un po' più di respiro, e che si torni a delle temperature insomma vivibili, perché siamo, insomma, finisce questo mese, proprio questo weekend, ok, inizia giugno, poi inizierà l'estate, però se possiamo attestarci sui 28 gradi va bene uguale, cioè 35 mi sembra un po' una follia. Allora, di cosa voglio parlare oggi? Oggi io voglio parlare di matrimoni, ma non di matrimoni tradizionali, quelli organizzati, che ne so, da Enzo Miccio o dalle wedding planner blasonate con nomi, cognomi, VIP. No, no, no, no, no, no. Oggi, ragazzi, parliamo del fatto che non ci abbiamo più una lira, ma se vogliamo sposarci abbiamo una soluzione incredibile. Ce la propongono gli amici di IKEA. Dopo il McDonald's che fa il matrimonio con il cibo low cost, IKEA si butta nella mischia, e quindi, ragazzi, tenetevi forte, perché oltre che già arredarvi la casa, perché voi andate lì e fate probabilmente la lista nozze già da IKEA, praticamente dal 27 giugno, quindi ormai ci siamo, in Svezia, in 5 dei negozi più importanti svedesi, siamo a Malmo, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad. Probabilmente non ho pronunciato bene nessuno di questi nomi, vabbè, comunque si potrà fare appunto un matrimonio low cost. A celebrare il matrimonio sarà quindi un ufficiale civile che appunto darà insomma la veridicità alla cerimonia. Non è che vai lì per finta e ti sposi davvero. Ovviamente subito dopo c'è il pranzo con il menù estivo firmato IKEA, che non so se comprenderà le polpette, che a me piacciono tantissimo. Ecco, non so voi, ma io spesso vado all'IKEA anche solo per pranzare, perché mi piace, lo ammetto, mi piace quella roba, le polpettine col purè, con la marmellata, è una roba che mi piace tantissimo. Quindi matrimoni low cost, perché a quanto pare la Gen Z e anche insomma ancora i più giovani vogliono insomma sposarsi ma senza dover spendere troppo. Ora, voi vi sposereste all'IKEA? No, è una domanda seria questa. Voi vi sposereste all'IKEA? Anzi, facciamo un'altra domanda. Voi vi sposereste? Perché forse dovremmo partire da questa di domanda, ma facciamo finta di sì. Quant'è il budget del vostro matrimonio? È chiaro che se non potete permettervi cose mega galattiche, ora, forse prima dell'IKEA c'è altro. Però voglio dire, è eventuale che se IKEA si è buttata nella mischia dei matrimoni, è probabile che avrà avuto delle richieste a tal proposito. Io non credo che un colosso del mondo del mobile o comunque del marketing, che fanno comunque anche pubblicità, hanno la ristorazione eccetera, si butti un po' così a caso. Quindi, che dire, evviva gli sposi da IKEA, si montano gli sposi. No, basta con le battute, vado a rassegnarmi in un angolo. Allora ragazzi, buon weekend, buon ponte del 1° giugno, naturalmente la rassegnata lunedì c'è, però insomma magari qualcuno è più distratto e magari appunto si gode i raggi di sole o il fresco della montagna o del lago o qualche giro nelle capitali, visto che ancora c'è consentito di andare in giro. Poi vedremo per l'estate come sarà la situazione, cominceremo ovviamente a parlare di tutto questo. Io vado a rassegnarmi, questo weekend io farò il cambio degli armadi, finalmente sono a casa dopo 7 weekend, quindi buon ponte a voi, io mi rilasso a casa, buon weekend, a lunedì.
0: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: musica più bella, la più selezionata.
1: Scelta apposta per te. Musicalmente Italiana in diretta per voi. Carla Vetturini.
2: Ciao a tutti da Carla, prontissima per questa nuova settimana in musica. Partiamo leggeri ma con energia. Accendiamo subito l'atmosfera con un groove fresco, fiati che tirano su l'umore e un classico rimesso in movimento. I Dirotta su Cuba con la loro versione di Yesel, tratto dall'album È andata così.

Ancora fiati con Bada Bambina di Little Tony al festival. Non piacque molto, invece tra i giovani funzionava benissimo nei dancing e nelle feste di paese, dove il beat leggero, non troppo impegnativo, era perfetto. Caparezza nel 2011 ci ha regalato una fantastica canzone dal titolo Goodbye Malinconia. Come al solito sa essere schietto e pungente, e questa volta lo ha fatto schierandosi esplicitamente contro il nostro bel paese che ti falle purtroppo ne ha tante. Affrontando la tematica della fuga dei cervelli, di cui sentiamo spesso parlare, ad aiutarlo c'è stato inoltre un datato ma ben inserito nella canzone Tony Hadley, che col suo modo di cantare retro ha aggiunto quel pizzico di nostalgia che serviva.

0: la radio del cuore. 24 ore su 24, non stop, senza fermate.
1: Fai qualcosa che non hai fatto mai, per ottenere quello che non hai avuto mai.
2: Ti fermerò un semaforo e ti chiederò il tuo nome.

Mi ami o no? Dall'album The Yellow del 2023 questa traccia apre il disco con una domanda fatta col sorriso spensierato, con tutte le perplessità all'inizio di una nuova relazione. Andiamo ora al Sanremo del 1996, quando 30 anni fa una giovane ma già affermata Giorgia si presentò sul palco guadagnando il terzo posto. Non so se lo ricordate, sicuramente lei sì, perché salì appunto all'Ariston con un braccio ingessato a causa di un incidente avvenuto 2 settimane prima, tanto che quando le consegnarono il premio per il terzo posto ebbe persino difficoltà a tenerlo in mano. Strano.

musicalmente italiana. Conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi. Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Aria di mare, voglia d'estate, scritta in un periodo per certi aspetti è meglio dimenticare. Eravamo in pieno lockdown e questo periodo buio e Bundabash nutrirono la necessità di scambiare con Alessandra Amoroso al loro pubblico un messaggio di speranza positiva per ricominciare a rinascere. L'anno successivo due amici di lunga data, J-Ax e Jack La Furia, firmarono insieme l'ennesimo tormentone estivo con un cortometraggio come omaggio ironico e irreverente alla commedia cult Una notte da leoni.

0: Solo un grande artista come Renato Zero si è potuto permettere la libertà di cantare certi testi decisamente trasgressivi. Oggi è tutto più semplice, lui già li scriveva 48 anni fa con una nonchalance deliziosa.
1: 1978.
2: Un rifiuto sarai.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

mi stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

Non puoi non innamorarti di un brano così dolce. Complimenti a Jovanotti che l'ha scritta e interpretata con notevole intensità e a Dardust che ne ha prodotto la musica giusta. Carl Brave ed Elodie nel 2020 sono tornati tramite il video del brano nel 1982. Da una parte dello schermo c'è lui mezzo nudo che da un vecchio telefono fisso di quelli col disco selettore racconta di una partita di calcio. Dall'altra parte c'è lei in vestaglia che allontana la cornetta dall'orecchio annoiata. Parli, parli, parli, parli.

0: musicalmente italiana. Conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
1: I'm in the mood. 1998.

La mia passione per lui e per il suo genere mi porta spesso a selezionare zucchero nelle mie scalette. Oggi ho scelto di riascoltare Blue, contenuto nell'album Blue Sugar, così denominato perché unisce le due parole chiave della sua carriera, il suo nome e il blu, che è un colore centrale nella sua vita, così tanto che ha dato il nome ad Elmo Blue a uno dei suoi figli. La prossima si chiama Aria, cantante poliglotta anche grazie alle sue discendenze venezuelane e alla sua passione per le lingue. Si muove agilmente tra il soul e l'R&B, questo si chiama Avevo un sogno. Off.

veramente molto bravo questa ragazza. Allora, qualcuno ha definito l'uscita di Tiziano Ferro Sono un grande deluxe una quasi copia di quello pubblicato lo scorso ottobre, se non per alcune collaborazioni. Questo normalmente viene fatto per ristampare e riuscire a certificare entro l'anno. Comunque una l'abbiamo già ascoltata la scorsa settimana. Oggi snoccioliamo la seconda con l'Adrenalinica, Dito nella piaga.

0: raccontalo urlando in versi.
1: E amore, vedrai che all'inferno non ci vai tu.
2: Le novità della settimana.

0: Bam bam, bambina.
1: Tutti la vogliono e tutti la cercano. In TV sta facendo di tutto. Dalla conduttrice alla commentatrice italiana per l'Eurovision, passa da un palco a un altro con la sua comicità involontaria, forse. Come cornice di tutto questo, la multitasking Elettra Lamborghini ha trovato il tempo di pubblicare il singolo estivo ascoltato dal titolo Bam Bam Bambina. Ancora una novità, la sua è un'ascesa fulminea. Dopo la collaborazione con Levante e Serena Brancale, Delia ci propone in duetto con Fiat 131, che non è un modello di macchina, ma una voce del nuovo pop italiano. Insieme mettono in scena un dialogo serrato, si chiama Rum e Cioccolata.

Per oggi mi congedo da voi, ma prima vi lascio con un'ultima traccia che profuma d'estate e di libertà. È la novità di Jovanotti, a cui Alfa ha aggiunto pensieri, immagini e nuove parole. Si chiama Buon Vento. Con questo ringrazio tutti quanti per la compagnia e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao!

Per Bucarest un drone russo ha colpito un palazzo in Romania, due i feriti, dura condanna della NATO che avverte difenderemo il nostro territorio, atto gravissimo, dice Meloni. I negoziati per la fine della guerra in Iran vicino ad un accordo su altri 60 giorni di tregua e la riapertura di Hormuz senza pedaggi, atteso il via libera di Trump. A Washington il nuovo incontro delle delegazioni israeliane e libanesi, in Libano nuovi scontri tra Hezbollah e IDF, Netanyahu ordina all'esercito di controllare il 70% di Gaza. Instabilità internazionale al centro dell'intervento di Panetta all'Assemblea della Banca d'Italia, il governatore lancia l'allarme sulla crescita dell'inflazione nell'Eurozona. È in corso lo sciopero generale di 24 ore dei settori pubblici e privati, la mobilitazione contro il caro vita e i salari troppo bassi, stop a treni, aerei, scuola e sanità. I 5 sub italiani morti alle Maldive, oggi nel torinese il funerale di Muriel Odennino, stasera a Pegli una veglia di preghiera per Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. Domani a Budapest la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal, calcio d'inizio alle 18 in diretta in esclusiva su Sky Sport 1. Paura a Cape Canaveral, il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso, una piattaforma di lancio durante un test d'accensione del motore. Nessun ferito.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

lavoratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: La mia questione, il rapper, benissimo qua a lavorare.
1: A consegna? Ce l'abbiamo?

0: Benvenuti, è il podcast di My Personal Trainer, le risposte degli esperti sui temi del fitness, della salute, alimentazione, bellezza, della longevità e su ogni aspetto del tuo stare bene. Ciao, io sono Monica e oggi iniziamo un nuovo viaggio dedicato al benessere che parte proprio dal nostro sorriso. Insieme a Curacept, che ci accompagnerà per 12 appuntamenti esclusivi, scopriremo come l'igiene orale non sia solo un'abitudine, ma parte integrante di uno stile di vita sano e consapevole, perché il vero benessere parte anche dalla bocca. Nella puntata precedente abbiamo parlato di erosione dentale con la dottoressa Leila Bicher e anche oggi continueremo ad approfondire questo argomento e inoltre vi proporremo un quiz per capire se i vostri denti e il vostro sorriso sono a rischio. Nella puntata di oggi parleremo di sbiancamento dentale con la dottoressa Leila Bicher.
1: C'è una cosa che cambia immediatamente la percezione che gli altri hanno di te: il tuo sorriso. Quando i denti sono più bianchi sorridi di più e quando sorridi di più ti senti anche più sicuro. Spesso si investe nello sbiancamento dentale, ma la vera domanda è: come mantenere i risultati nel tempo? In farmacia vedo spesso questo errore dopo lo sbiancamento. Le persone investono per avere denti più bianchi, ma poi non fanno nulla per mantenere il risultato e nel frattempo continuano con caffè, vino rosso, tè, che pian piano spengono la luminosità dei denti. La cosa fondamentale per un bianco duraturo è la routine quotidiana, ridurre il consumo di sostanze pigmentanti e utilizzare prodotti di mantenimento. A questo proposito, la linea Curacept Whitening è stata sviluppata proprio per mantenere nel tempo i risultati ottenuti con lo sbiancamento professionale, ma anche per chi vuole semplicemente preservare il bianco naturale dei denti. Il peroxidone contenuto nel dentifricio è un complesso chimico in grado di rilasciare ossigeno, agendo sulle discromie causate dalle sostanze pigmentanti, proteggendo lo smalto anche grazie alla formulazione caratterizzata da bassa abrasività. La stessa attività è svolta dal perossido di carbamide contenuta nel colluttorio, che lavora delicatamente e in sinergia col dentifricio sulle discromie dei denti. Tradotto in pratica, se hai fatto lo sbiancamento, questa routine ti aiuta a conservarlo più a lungo. Se invece non l'hai fatto, ti aiuta comunque a mantenere il bianco naturale dei denti giorno dopo giorno. E fidati, un sorriso luminoso cambia davvero il modo in cui ci sentiamo quando parliamo con gli altri. Dimmi la verità nei commenti. Sei team caffè ogni giorno o sorriso splendente a tutti i costi? O ancora, sei team vorrei denti più bianchi ma non so dove iniziare? Parliamone nei commenti.
0: Avete ascoltato Salute in 2 minuti in collaborazione con Curacept, l'alleato ideale per la tua routine di salute orale. Ci risentiamo alla prossima puntata per continuare a costruire insieme il tuo sorriso naturale.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliata, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Il meglio della soul, funky e disco con Claudio Bosco.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
2: Secondo appuntamento per quanto riguarda la classifica dei migliori singoli. Un mese fa abbiamo fatto la classifica dei singoli per quanto riguardano gli anni 70. Questa settimana ci prenderemo cura di stilare la classifica degli anni 80. Ricordo che non è una classifica ufficiale, ma è la scelta degli utenti del sito soultracks.com, il punto di ritrovo degli amanti della musica black. Tra un mese, in chiusura di stagione di Black Coffee, ci sarà l'ultima classifica, quella degli anni 90. Come sempre, 15 posizioni, 15 fantastici brani che noi tutti amiamo. Partiamo dal basso, dalla posizione numero 15, Earth, Wind & Fire con Let's Groove.

0: E come ci ha ricordato Carla, 1981 è il tredicesimo album per Morris White e gli Earth, Wind & Fire. Il brano che apriva l'album era Let's Groove, 14ª posizione per Chaka Khan.
1: Chaka, chaka, chaka, chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: feel for you.
1: I Feel For You, canzone scritta da Prince, pubblicata nel 1979 nel suo album omonimo, ma la versione di maggior successo è quella di Chaka Khan, vincitrice anche di 2 Grammy, dove vede la collaborazione di Stevie Wonder con la sua famosa armonica a bocca. I Feel For You era la posizione numero 14, 13ª posizione per un gruppo storico della Motown, i Temptations.

Treat It Like a Lady, il primo singolo che Holly Woodson, sostituto di Dennis Edward, ha cantato come voce solista. Era la 13ª posizione per i Temptations per quanto riguarda questa classifica dei migliori singoli degli anni 80. Dopo Diamond Life, con l'album Promzy, Sade migliora ulteriormente il sound grazie anche a un team di architetti del suono. Un prodotto più intimo con un moderno R&B. Ascoltiamo un capolavoro, 12ª posizione per The Sweetest Taboo.

The Sweetest Taboo era Sade per la 12ª posizione. Uno dei più grandi successi di Anita Baker è stato Giving You the Best That I Got per l'11ª posizione.

0: L'undicesima posizione di Anita Baker chiude la prima.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco. The greatest songs of the 80s.

qui facciamo parlare i numeri, eh? Oltre 120 milioni di dischi venduti, anche se qualcuno dice che le stime sono un po' al ribasso, 34 dischi di platino e 3 di diamante, 8 Grammy, incluso il premio album dell'anno, rendendo Michael Jackson il primo artista ad aver ricevuto 8 statuette in una sola serata, e fu anche il primo album a piazzare 7 singoli nella top 10. Solo per il singolo sono stati venduti negli Stati Uniti 14 milioni di dischi. La produzione è quella di vincente di Quincy Jones, la decima posizione per gli utenti di soultracks.com era Thriller di Michael Jackson. Un altro grande album, Purple Rain. Per adesso ascoltiamoci la nona posizione, When Doves Cry.

Era la nona posizione per Prince con Windows Cry. Il prossimo è uno dei brani iconici, di sicuro il più grande successo per Luther Vandross. C'è un bellissimo documentario che per adesso si può solo vedere sulle piattaforme di streaming americane. A breve uscirà anche qui da noi. Si chiama Never Too Much, come il singolo che andiamo ad ascoltare all'ottava posizione.

Ottava posizione per Luther Vandross, settima posizione per l'ex voce solista degli Errol Melvin Blue Notes, che dopo aver lasciato il gruppo intraprese la carriera solista. Qui siamo nel 1980 per Teddy Pendergrass e il quarto album, questa è Love TKO.

Settima posizione per Teddy Pendergrass con Love TKO, è la seconda volta che troviamo Sade Adu in questa speciale classifica. È l'album di debutto della band Diamond Life del 1984. Il singolo di maggior successo in assoluto è stato Smooth Operator.

Pubblicato nei primi mesi del 1983 come secondo singolo estratto da Thriller, Billie Jean è uno dei 7 singoli dell'album a raggiungere la prima posizione in classifica di vendita, anche questo super premiato con 2 Grammy nel 1984. Per Michael Jackson la quinta posizione di questa speciale classifica votata dagli utenti di soultracks.com. Ai piedi del podio il brano considerato il più grande successo, nonché il brano simbolo di tutta la discografia di Prince. Alzate il volume, per la quarta posizione c'è Purple Rain. I never

Quarta posizione per Prince con Purple Rain. Siamo sul podio, a sorpresa. Alla terza posizione c'è una ballata scritta da Burt Bacharach nel 1964 per Dionne Warwick, ma ripresa nel 1981 per l'album di debutto di Luther Vandross, Never Too Much. Questa è House Is Not a Home.

Seconda posizione per la canzone che fu il primo grande successo di Anita Baker con la produzione di Michael J. Powell, Sweet Love.

Seconda posizione per Anita Baker con Sweet Love, e adesso la numero uno, come nella classifica dei singoli degli anni 70, troviamo lui, Marvin Gaye, con Sexual Healing.

Sexual Healing è stata registrata nel momento più complicato della vita di Marvin Gaye. Si era appena trasferito in Belgio dopo vari problemi con il fisco e la fine del suo secondo matrimonio. Depresso e con problemi di dipendenza della cocaina, incominciò a disintossicarsi. Dopo un tour in Europa si chiuse in sala di incisione con i suoi fedelissimi collaboratori per la registrazione dell'album Midnight Love, dove all'interno c'era anche questo grande successo. 1982 era Sexual Healing ed era anche la numero uno. E così abbiamo ascoltato i 15 migliori singoli degli anni 80 scelti dagli utenti di soultracks.com. Ricordo che non è una classifica ufficiale. Adesso facciamo un veloce riassunto. Alla quindicesima posizione di Earth, Wind & Fire con Let's Groove. Alla quattordicesima Chaka Khan, I Feel For You. Tredicesima posizione per i Temptation. Dodicesima posizione per Sade con The Sweetest Da Fu. Undicesima posizione per Anita Baker. Decima per Thriller di Michael Jackson, nona per Prince, ottava posizione per Luther's Vandross con Never Too Much, settima posizione per Teddy Pendergrass con Low TKO, la sesta posizione è per Sade con Smooth Operator, la quinta posizione Billie Jean con Michael Jackson, quarta posizione per Prince, Paul Turane, adesso siamo nel podio, Luther Vandross con House Is Not a Home, la terza posizione. Seconda posizione Anita Baker con Sweet Love, la prima posizione Marvin Gaye con Sexual Healing. Erano i 15 singoli degli anni 80 scelti dagli utenti di soultracks.com, che ringrazio anche per la parte tecnica Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Questo è Black Coffee e io sono

Trump annuncia una riunione nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Il presidente anticipa che sarà tolto il blocco navale americano Hormuz. A Washington il nuovo incontro delle delegazioni israeliane e libanesi. Continuano gli scontri tra Hezbollah e Israele. Netanyahu ordina il controllo del 70% di Gaza. Bucarest e Bruxelles accusano la Russia per il drone che ha colpito un palazzo in Romania provocando due feriti, ma Putin nega e rilancia e dice nessuno può stabilirne l'origine, ci diano le prove. Instabilità internazionale al centro dell'intervento di Panetta all'Assemblea della Banca d'Italia. Il governatore lancia l'allarme sulla crescita dell'inflazione nell'Eurozona. Scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, siamo in provincia di Trapani, molti bambini tra i 19 feriti, alcuni sono stati ricoverati in ospedale. È in corso lo sciopero di generale di 24 ore dei settori pubblici e privati, mobilitazione contro il caro vita e i salari troppo bassi, stop a treni, aerei, scuola e sanità. Domani a Budapest la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal, calcio d'inizio alle 18, in diretta e in esclusiva su Sky Sport 1.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E la...

I saw it.

seen him, and his name in the room.

Riccardo, la musica, il ritmo del BPM, il ritmo del BPM, ti prende e ti fa muovere, il ritmo del BPM, BPM.

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Selezione musicale a cura di Riccardo. La musica!
2: Il ritmo del BPM. Il ritmo del BPM. Ti prende e ti fa muovere. Il ritmo del BPM. BPM.

Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

Riccardo, la musica, il ritmo del BPM, il ritmo del BPM, ti prende e ti fa muovere, il ritmo del BPM, BPM. Shoes come off and freaks come out.

Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

Riccardo, la musica, il ritmo del BPM, il ritmo del BPM, ti prende e ti fa muovere, il ritmo del BPM, BPM.

Okay, bye.

Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

0: Ogni pilota professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro, il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.
1: Benvenuti su MotorCube, il podcast per gli appassionati di motori. Novità e racconti dal mondo delle quattro ruote.
2: Con Grande Panda avete costruito una gamma che comprende benzina turbo, ibrido ed elettrico. Tre modi diversi di vivere la mobilità. Quanto è importante oggi per Fiat lasciare davvero libertà di scelta ai clienti invece di spingerli verso un'unica tecnologia?
3: Beh, la libertà di scelta è fondamentale nel mercato automobilistico, perché le esigenze dei clienti sono veramente molto diversificate. Con Fiat siamo da sempre attenti alle esigenze dei clienti, è una marca pop, una marca generalista, adatta per tutti, quindi dobbiamo fornire una risposta a tutte le esigenze dei nostri clienti. L'idea di lanciare Grande Panda con questa libertà di scelta da parte dei clienti è un fattore importante e un atu commerciale che in questo momento è fondamentale, perché il cliente sempre di più vuole avere libertà di scegliere.
2: Grande Panda riprende un nome storico e molto riconoscibile per Fiat, ma nasce in un contesto completamente nuovo. Come avete lavorato per mantenere lo spirito pratico e accessibile della Panda originale, rendendola però un prodotto contemporaneo e adatto alle esigenze di oggi?
3: Beh, è stato fatto un grandissimo lavoro da parte soprattutto della parte design di Fiat. Stilisticamente la vettura ha degli elementi che riprendono alcuni stilemi della Panda degli anni 80, no? Che è diventata un'icona. È ancora la vettura più venduta in Italia e lo è da molti anni, ed è immediatamente riconoscibile. E questi elementi abbiamo cercato di riproporli in maniera moderna, attuale, sulla Grande Panda. Credo che ci siamo riusciti, mantenendo comunque, facendo un'operazione non di retro design,

0: mezzo, come dire, un successo la Pandina sin dagli anni '80.
1: Molti automobilisti sono incuriositi dall'elettrico, ma non si sentono ancora pronti al cambiamento totale. In questo scenario, che ruolo ha una versione come la Turbo 100? È una proposta di transizione oppure rappresenta ancora una scelta concreta e razionale per una gran parte del pubblico?
0: Ma allora, la scelta di introdurre nella gamma di Grande Panda questa motorizzazione benzina col cambio manuale a 6 marce è una scelta che ci deriva ancora una volta dal mercato, cioè da ciò che il cliente desidera. Nel 2025, cioè l'anno scorso, più della metà dei clienti che hanno acquistato vetture di questo segmento di mercato, di questo settore, ha acquistato una vettura con il cambio manuale e per il 45% con motorizzazione benzina, senza nessun tipo di elettrificazione o di ibridizzazione. Quindi c'è una richiesta da parte del mercato chiara, forte, di avere una vettura con questa tipologia di powertrain, diciamo, no? Quindi un cambio manuale, moderno ovviamente, associato a un motore elettrico, un motore benzina, in questo caso un motore benzina 3 cilindri, 1200 di cilindrata, con 100 cavalli di potenza, 200 Nm di coppia, già da 1750 giri, un motore moderno, prestazionale anche per certi versi, perché è un motore che fa lo 0-100 in 10 km, che va a 160 km all'ora di velocità massima, con consumi comunque contenuti in 5,6 o 5,7 litri per chilometro. Quindi l'accoppiata di un cambio moderno e di un motore benzina moderno è secondo noi ancora una soluzione vincente, che ci deriva comunque come soluzione preferita da più della metà dei clienti di questo segmento.
2: Per rimanere sempre aggiornati sulle novità del mondo dei motori, continua a seguire MotorQ.

0: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
1: Si parte ragazzi, si parte, eccomi qua. Ciao a tutti, sono Marco Mari ed immancabile con il mio Flipper vi terrò compagnia nei prossimi 60 minuti. La musica è quella degli ultimi 50 anni, al 50% italiana, al 50% internazionale e naturalmente il tutto verrà farcito dalle nostre notizie curiose. Detto questo, partiamo dagli Zero Assoluto, che dite?